0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 17 minuti.
2: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:29.
1: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:44 minuti.
2: Meteo.
3: Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3.
1: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3:13.
2: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 e 24 minuti.
1: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

It ain't no country club either.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 40 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: meteo.
1: Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4 e 2 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:03.
3: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:20.
2: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 32 minuti.
5: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 48 minuti.
2: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7:02.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021, scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Si metta una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle. Torna lo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime, di 42 e 55 anni, erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi. Gli esteri, settimo giorno di attacchi statunitensi in Iran, operazioni volte a indebolire le capacità di Teheran, spiega il comando centrale statunitense. Due petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Gli Stati Uniti però smentiscono. Intanto si segnalano raid contro basi americane in Giordania. Sarebbero stati feriti militari. Colpita da Teheran anche una base statunitense in Bahrain. Conflitto Mosca-Kiev, un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. Lo ha riferito il sindaco della capitale, Sobyanin. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Il calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23, ora italiana, è invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
8: Meteo.
9: Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile.
0: accettabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, sabato 18 luglio, San Federico di Utrecht, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.41. A Milano sorge invece alle 5.50 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 64 d.C. il fuoco inizia a bruciare nell'area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo, mentre, come narra la leggenda, l'imperatore Nerone suona la lira, osservando il disastro a distanza di sicurezza. Nel 1898, Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo polonio. Nel 1908 nasce a Kunu, in Sudafrica, Nelson Mandela. Diventerà un importante leader politico, prima prigioniero politico dell'African National Congress e successivamente presidente del Sudafrica, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta contro l'apartheid. Nel 1925 Adolf Hitler pubblica il suo testo teorico, intitolato Mein Kampf. Nel 1930 prende il via in Uruguay la prima storica edizione della Coppa del Mondo di Calcio. Il torneo vedrà trionfare la nazionale uruguaiana, padrona di casa, in quella che sarà ricordata come un'edizione leggendaria. Nel 1968, a Santa Clara, in California, viene fondata la Intel Corporation e destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Nel 1969, dopo un party a Chappaquiddick Island, il senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un lago. Una donna che viaggia con lui, Mary Jo Kopechne, affoga. Kennedy non denuncerà l'incidente per altre 10 ore. Nel 1995, durante il Tour de France, in un incidente muore il ciclista 25enne di Forlì, Fabio Casartelli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 7 e 12 minuti.
8: News.
11: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La Premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
12: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia nuova attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese durissima: sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
11: Andy Burnham è da oggi alla guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. È la nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
12: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici e altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
11: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenuti in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
12: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026 ma rallenterà allo 0,4% 4% nel 2027 e la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dall'incertezza internazionale e dai rincari energetici.
11: Chiudiamo con lo sport. Calcio: è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, dal quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
0: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
6: Sono le 7 e 18 minuti.
8: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021, scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti, si metta una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle. Torna lo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime, di 42 e 55 anni, erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi. Gli esteri, settimo giorno di attacchi statunitensi in Iran, operazioni volte a indebolire le capacità di Teheran, spiega il comando centrale statunitense. Due petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Gli Stati Uniti però smentiscono. Intanto si segnalano raid contro basi americane in Giordania. Sarebbero stati feriti militari. Colpita da Teheran anche una base statunitense in Bahrain. Conflitto Mosca-Kiev: un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. Lo ha riferito il sindaco della capitale, Sobyanin. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale. De destinati al piano di recupero e ricostruzione. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Il calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23, ora italiana, è invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
8: Meteo.
0: Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07%, e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38%, e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
8: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 7:25.
8: News.
11: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
12: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia nuova attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta.
11: L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
12: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia un nuovo attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con la

0: amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
1: Andy Burnham è da oggi alla guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. È la nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
0: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici e altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
1: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenuti in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
0: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026 ma rallenterà allo 0,4% nel 2027. È la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia. Per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dalle incertezze internazionali e dai rincari energetici.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio. È morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, dal quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 18 luglio, San Federico di Utrecht, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.41. A Milano sorge invece alle 5.50 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 64 d.C. il fuoco inizia a bruciare nell'area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo, mentre, come narra la leggenda, l'imperatore Nerone suona la lira, osservando il disastro a distanza di sicurezza. Nel 1898, Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo polonio. Nel 1908 nasce a Kunu, in Sudafrica, Nelson Mandela. Diventerà un importante leader politico, prima prigioniero politico dell'African National Congress e successivamente presidente del Sudafrica, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta contro l'apartheid. Nel 1925 Adolf Hitler pubblica il suo testo teorico, intitolato

0: Mein Kampf. Nel 1930 prende il via in Uruguay la prima storica edizione della Coppa del Mondo di Calcio. Il torneo vedrà trionfare la nazionale uruguayana, padrona di casa, in quella che sarà ricordata come un'edizione leggendaria. Nel 1968, a Santa Clara, in California, viene fondata la Intel Corporation e destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Nel 1969, dopo un party a Chappaquiddick Island, il senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un lago. Una donna che viaggia con lui, Mary Jo Kopechne, affoga. Kennedy non denuncerà l'incidente per altre 10 ore. Nel 1995, durante il Tour de France, in un incidente muore il ciclista 25enne di Forlì, Fabio Casartelli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 7 e 33 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021, scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Si metta una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle. Torna lo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime, di 42 e 55 anni, erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi. Gli esteri, settimo giorno di attacchi statunitensi in Iran, operazioni volte a indebolire le capacità di Teheran, spiega il comando centrale statunitense. Due petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Gli Stati Uniti però smentiscono. Intanto si segnalano raid contro basi americane in Giordania. Sarebbero stati feriti militari. Colpita da Teheran anche una base statunitense in Bahrain. Conflitto Mosca-Kiev, un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. Lo ha riferito il sindaco della capitale, Sobyanin. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Il calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23, ora italiana, è invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
1: GR News.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 e 37 minuti.
8: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e Baia dell'Ippocampo, nel Parco Marino Regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026. Il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
9: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena, mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La Premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
10: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia un attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima: sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
9: Andy Burnham è da oggi la guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare governare e a promuovere una politica di cambiamento. La nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
10: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici e altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
9: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenuti in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
10: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026 ma rallenterà allo 0,4% nel 2027. E la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dall'incertezza internazionale e dai rincari energetici.
9: Chiudiamo con lo sport. Calcio. È morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, dal quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Viabilità.
12: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
11: Meteo.
13: Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, sabato 18 luglio, San Federico di Utrecht, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.41. A Milano sorge invece alle 5.50 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 64 d.C. il fuoco inizia a bruciare nell'area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo, mentre, come narra la leggenda, l'imperatore Nerone suona la lira, osservando il disastro a distanza di sicurezza. Nel 1898, Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo polonio. Nel 1908 nasce a Kunu, in Sudafrica, Nelson Mandela. Diventerà un importante leader politico, prima prigioniero politico dell'African National Congress e successivamente presidente del Sudafrica, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta contro l'apartheid. Nel 1925 Adolf Hitler pubblica il suo testo teorico intitolato Mein Kampf. Nel 1930 prende il via in Uruguay la prima storica edizione della Coppa del Mondo di Calcio. Il torneo vedrà trionfare la nazionale uruguayana, padrona di casa, in quella che sarà ricordata come un'edizione leggendaria. Nel 1968, a Santa Clara, in California, viene fondata la Intel Corporation e destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Nel 1969, dopo un party a Chappaquiddick Island, il senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un lago. Una donna che viaggia con lui, Mary Jo Kopechne, affoga. Kennedy non denuncerà l'incidente per altre 10 ore. Nel 1995, durante il Tour de France, in un incidente muore il ciclista 25enne di Forlì, Fabio Casartelli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 51 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia. Prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021, scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella dice: ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti. Si metta una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle. Torna lo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. Due morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime, di 42 e 55 anni, erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi. Gli esteri, settimo giorno di attacchi statunitensi in Iran, operazioni volte a indebolire le capacità di Teheran, spiega il comando centrale statunitense. Due petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. A riferirlo è la televisione di Stato iraniana. Gli Stati Uniti però smentiscono. Intanto si segnalano raid contro basi americane in Giordania. Sarebbero stati feriti militari. Colpita da Teheran anche una base statunitense in Bahrain. Conflitto Mosca-Kiev, un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. Lo ha riferito il sindaco della capitale, Sobyanin. È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo ha noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale, destinati al piano di recupero e ricostruzione. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Il calcio tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23, ora italiana, è invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
12: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Meteo.
13: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
2: Sono le 7 e 56 minuti.
1: News.
9: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena, mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La Premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
10: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia un attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima: sono pure invenzioni. Soltanto 2 mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
9: Andy Burnham è da oggi la guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. La nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
10: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici e altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
9: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenuti in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
10: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026, ma rallenterà allo 0,4% nel 2027. E la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e i ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie, penalizzati dal calo della fiducia, dall'incertezza internazionale e dai rincari energetici.
9: Chiudiamo con lo sport, calcio. È morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è venuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, dal quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8:03.
1: News.
19: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La Premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
10: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia nuova attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima, sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
19: Andy Burnham è da oggi la guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. La nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
10: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici, altri 190 sono crollati. Autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
19: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni, risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti. Dopo 5 morti è venuto in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
10: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026, ma rallenterà allo 0,4% nel 2027. E la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dalle incertezze internazionali e dai rincari energetici.
19: Chiudiamo con lo sport. Calcio: è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia lo Schopenhauer della Bovisa, dal quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
12: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, sabato 18 luglio, San Federico di Utrecht, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.41. A Milano sorge invece alle 5.50 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 64 d.C. il fuoco inizia a bruciare nell'area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo, mentre, come narra la leggenda, l'imperatore Nerone suona la lira, osservando il disastro a distanza di sicurezza. Nel 1898 Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo polonio. Nel 1908 nasce a Kunu, in Sudafrica, Nelson Mandela. Diventerà un importante leader politico, prima prigioniero politico dell'African National Congress e successivamente presidente del Sudafrica, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta contro l'apartheid. Nel 1925 Adolf Hitler pubblica il suo testo teorico intitolato Mein Kampf. Nel 1930 prende il via in Uruguay la prima storica edizione della Coppa del Mondo di Calcio. Il torneo vedrà trionfare la nazionale uruguaiana, padrona di casa, in quella che sarà ricordata come un'edizione leggendaria. Nel 1968, a Santa Clara, in California, viene fondata la Intel Corporation e destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Nel 1969, dopo un party a Chappaquiddick Island, il senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un lago. Una donna che viaggia con lui, Mary Jo Kopechne, affoga. Kennedy non denuncerà l'incidente per altre 10 ore. Nel 1995, durante il Tour de France, in un incidente muore il ciclista 25enne di Forlì, Fabio Casartelli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
20: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
21: Sono le 8 e 11 minuti.
20: News.
22: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Resta altissima la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pashdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare una zona minata a sud dello stretto di Hormuz. Teheran ribadisce lo stretto è completamente chiuso.
22: Conflitto russo-ucraino, un attacco con droni di Kiev contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Nel deposito colpito è divampato un incendio che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree.
3: La cronaca, prima notte in carcere per Mario Rogeri. Il gioielliere condannato in definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri, prima di entrare nel penitenziario di Bollate, l'appello al presidente Mattarella. Ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
22: 2 morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove 2 operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in 2 diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime di 42 e 55 anni erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi.
3: Sarà un fine settimana meteorologicamente bifronte, caratterizzato da temperature eccezionali e da una forte instabilità atmosferica che colpirà alcune aree del paese. Per la giornata di oggi il bollettino del Ministero della Salute conferma il bollino rosso in ben 16 città italiane. Allo stesso tempo lo scontro tra l'aria bollente e le prime infiltrazioni fresche in quota genererà forti temporali. Allerta gialla in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da domani il lieve calo della colonnina di mercurio partendo dalle regioni settentrionali.
22: Il calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con un successo. Stasera alle 23 ore italiane invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra.
3: È tutto, a più tardi.
20: Viabilità.
12: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Meteo.
13: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione è legale solo se dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
20: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
21: Sono le 8 e 20 minuti.
20: News.
19: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La Premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
10: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia un attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima, sono pure invenzioni. Soltanto 2 mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
19: Andy Burnham è da oggi la guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. La nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
10: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici, altri 190 sono crollati. Autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
19: E torniamo in Italia. 2 momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni, risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenute in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
10: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026 ma rallenterà allo 0,4% nel 2027. E la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati la crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dalle incertezze internazionali e dai rincari energetici.
19: Chiudiamo con lo sport. Calcio: è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è venuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, al quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
20: Meteo.
13: Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
20: Viabilità.
12: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
20: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite

0: 4,38% e Intesa San Paolo più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Sono le 8:29.
2: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Resta altissima la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. Secondo media della Repubblica Islamica, i nuovi attacchi hanno causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 8. Intanto l'esercito degli Stati Uniti smentisce la notizia diffusa dai Pashdaran, secondo i quali 2 petroliere avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare una zona minata a sud dello stretto di Hormuz. Teheran ribadisce lo stretto è completamente chiuso.
3: Conflitto russo-ucraino, un attacco con droni di Kiev contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti. Nel deposito colpito è divampato un incendio che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree.
4: La cronaca, prima notte in carcere per Mario Rogeri. Il gioielliere condannato in definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri, prima di entrare nel penitenziario di Bollate, l'appello al presidente Mattarella. Ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
3: 2 morti nel giro di poche ore, entrambe durante il turno di lavoro e nello stesso settore. È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove 2 operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in 2 diversi comuni, Bagno a Ripoli e Barberino del Mugello. Le vittime di 42 e 55 anni erano al lavoro durante il turno di raccolta dei rifiuti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi.
4: Sarà un fine settimana meteorologicamente bifronte, caratterizzato da temperature eccezionali e da una forte instabilità atmosferica che colpirà alcune aree del paese. Per la giornata di oggi il bollettino del Ministero della Salute conferma il bollino rosso in ben 16 città italiane. Allo stesso tempo lo scontro tra l'aria bollente e le prime infiltrazioni fresche in quota genererà forti temporali. Allerta gialla in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da domani il lieve calo della colonnina di mercurio partendo dalle regioni settentrionali.
3: Il calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. L'albiceleste punta a diventare la prima squadra in 64 anni a difendere il titolo con un successo. Stasera alle 23 ore italiane invece in programma la finalina per il 3° e 4° posto. In campo le grandi deluse Francia e Inghilterra.
4: È tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 18 luglio, San Federico di Utrecht, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.41. A Milano sorge invece alle 5.50 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 64 d.C. il fuoco inizia a bruciare nell'area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo, mentre, come narra la leggenda, l'imperatore Nerone suona la lira, osservando il disastro a distanza di sicurezza. Nel 1898, Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo polonio. Nel 1908 nasce a Kunu, in Sudafrica, Nelson Mandela. Diventerà un importante leader politico, prima prigioniero politico dell'African National Congress e successivamente presidente del Sudafrica, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta contro l'apartheid. Nel 1925 Adolf Hitler pubblica il suo testo teorico, intitolato Mein Kampf. Nel 1930 prende il via in Uruguay la prima storica edizione della Coppa del Mondo di Calcio. Il torneo vedrà trionfare la nazionale uruguaiana, padrona di casa, in quella che sarà ricordata come un'edizione leggendaria. Nel 1968, a Santa Clara, in California, viene fondata la Intel Corporation e destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Nel 1969, dopo un party a Chappaquiddick Island, il senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un lago. Una donna che viaggia con lui, Mary Jo Kopechne, affoga. Kennedy non denuncerà l'incidente per altre 10 ore. Nel 1995, durante il Tour de France, in un incidente muore il ciclista 25enne di Forlì, Fabio Casartelli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: GR News.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 8:37.
0: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e Baia dell'Ippocampo, nel Parco Marino Regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026, il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail, un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News. Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La Premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
10: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia un attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima, sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
3: Andy Burnham è da oggi la guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. La nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
10: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici, altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331, proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
3: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenuti in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
10: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026 ma rallenterà allo 0,4% nel 2027 e la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dalle incertezze internazionali e dai rincari energetici.
3: Chiudiamo con lo sport. Calcio, è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, al quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità.
2: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
0: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 18 luglio, San Federico di Utrecht, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.41. A Milano sorge invece alle 5.50 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 64 d.C. il fuoco inizia a bruciare nell'area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo, mentre, come narra la leggenda, l'imperatore Nerone suona la lira, osservando il disastro a distanza di sicurezza. Nel 1898, Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo polonio. Nel 1908 nasce a Kunu, in Sudafrica, Nelson Mandela. Diventerà un importante leader politico, prima prigioniero politico dell'African National Congress e successivamente presidente del Sudafrica, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta contro l'apartheid. Nel 1925 Adolf Hitler pubblica il suo testo teorico, intitolato Mein Kampf. Nel 1930 prende il via in Uruguay la prima storica edizione della Coppa del Mondo di Calcio. Il torneo vedrà trionfare la nazionale uruguaiana, padrona di casa, in quella che sarà ricordata come un'edizione leggendaria. Nel 1968, a Santa Clara, in California, viene fondata la Intel Corporation e destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Nel 1969, dopo un party a Chappaquiddick Island, il senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un lago. Una donna che viaggia con lui, Mary Jo Kopechne, affoga. Kennedy non denuncerà l'incidente per altre 10 ore. Nel 1995, durante il Tour de France, in un incidente muore il ciclista 25enne di Forlì, Fabio Casartelli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
12: Prima notte in cella per Mario Roggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Roggero si è rivolto al capo dello Stato.
13: Cosa direbbe Mattarella?
14: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella, ragazzi, dovrebbe farsi in mano sulla coscienza.
12: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
15: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza da tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni.
12: Ieri la moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
11: E di sicurezza è tornata a parlare ieri Giorgia Meloni, che ha rivolto a Roma un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza alto impatto della Capitale e di Milano. Sentiamo le sue parole.
16: Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. E io penso che valga la pena di ricordarlo questo. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro. Le centinaia di reati che non hanno luogo perché qualcuno ha fatto il suo lavoro.
11: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar, e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. È opportuno che i paesi che ospitano le forze armate USA siano pronti a difendersi. Il nuovo avvertimento che arriva dai Pasdaran, secondo cui diversi militari americani sarebbero morti nella base in Kuwait. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. E si segnalano ancora vittime anche nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer. Pronto a battere la nuova destra britannica, la sfida lanciata dal re del Nord. Sentiamo Cristina Scarpa.
17: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato Stato, il re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo, confermando così di voler mettere al centro delle sue politiche territori lontani da Londra, non solo in senso geografico, come il Nord e le Midlands. Un ringraziamento Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
11: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza le piscine. Serve una disciplina severa, ha affermato il ministro Musumeci. E indagini in corso anche sull'altro incidente avvenuto in un Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona si era abbattuto un acquazzone e si ipotizza che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona indaga per omicidio colposo. Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Il match si disputerà al MetLife in New Jersey alle 21, alle 15 ora locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 8 e 54 minuti.
18: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07%, e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38%, e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Viabilità.
2: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
0: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Rogero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
12: Prima notte in cella per Mario Rogero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Rogero si è rivolto al capo dello Stato.
14: Ha aggredito uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha aggredito la minetta, per cui io penso che Mattarella,
16: ragazzi,
14: dovrà cacciarsi in mano sulla coscienza.
12: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
15: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni.
12: Ieri la moglie di Rogero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
11: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar, e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer. Sentiamo Cristina Scarpa.
17: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo lo soprannominato il re del nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo, con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
11: Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 9:02.
9: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
12: Prima notte in cella per Mario Roggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Roggero si è rivolto al capo dello Stato.
16: Cosa direbbe Mattarella?
14: Insomma, ha aggrassato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha aggrassato la Minetti, per cui io penso che Mattarella,
16: ragazzi,
14: dovrebbe cassare in mano la coscienza.
12: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
15: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni.
12: Ieri la moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
11: E di sicurezza è tornata a parlare ieri Giorgia Meloni, che ha rivolto a Roma un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza alto impatto della Capitale e di Milano. Sentiamo le sue parole.
16: Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. E io penso che valga la pena di ricordarlo questo. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro. Le centinaia di reati che non hanno luogo perché qualcuno ha fatto il suo lavoro.
11: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar, e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. È opportuno che i paesi che ospitano le forze armate USA siano pronti a difendersi, il nuovo avvertimento che arriva dai Pasdaran, secondo cui diversi militari americani sarebbero morti nella base in Kuwait. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. E si segnalano ancora vittime anche nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso preso di mira un mercato di Albalata nel campo profughi di Nuseirat. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer, pronto a battere la nuova destra britannica, la sfida lanciata dal re del Nord. Sentiamo Cristina Scarpa.
17: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato il re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo, con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo, confermando così di voler mettere al centro delle sue politiche territori lontani da Londra, non solo in senso geografico, come il Nord e le Midlands. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
11: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza le piscine. Serve una disciplina severa, ha affermato il ministro Musumeci. E indagini in corso anche sull'altro incidente avvenuto in un Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona si era abbattuto un acquazzone. Si ipotizza che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona indaga per omicidio colposo. Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Il match si disputerà al MetLife in New Jersey alle 21, alle 15 ora locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
2: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Rogero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
12: Prima notte in cella per Mario Rogero, il proprietario di una gioielleria nel cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Rogero si è rivolto al capo dello Stato.
21: Cosa direbbe Mattarella?
14: Insomma, ha aggrassato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Grazie a Traminetti, per cui io penso che Mattarella,
6: ragazzi,
14: dovrà mettere sulle mani la coscienza.
12: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
15: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni.
12: Ieri la moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
11: E di sicurezza è tornata a parlare ieri Giorgia Meloni, che ha rivolto a Roma un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza alto impatto della Capitale e di Milano. Sentiamo le sue parole.
16: Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. E io penso che valga la pena di ricordarlo questo. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro. Le centinaia di reati che non hanno luogo perché qualcuno ha fatto il suo lavoro.
11: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar, e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. È opportuno che i paesi che ospitano le forze armate USA siano pronti a difendersi, il nuovo avvertimento che arriva dai Pasdaran, secondo cui diversi militari americani sarebbero morti nella base in Kuwait. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. E si segnalano ancora vittime anche nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer. Pronto a battere la nuova destra britannica, la sfida lanciata dal re del Nord. Sentiamo Cristina Scarpa.
17: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato il re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo, con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo, confermando così di voler mettere al centro delle sue politiche territori lontani da Londra, non solo in senso geografico come il Nord e le Midlands. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
11: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza le piscine. Serve una disciplina severa, ha affermato il ministro Musumeci. E indagini in corso anche sull'altro incidente avvenuto in un Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona si era abbattuto un acquazzone. Si ipotizza che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona indaga per omicidio colposo. Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Il match si disputerà al MetLife in New Jersey alle 21, alle 15 ora locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
21: L'almanacco del giorno.
19: Oggi, sabato 18 luglio, San Federico di Utrecht, il sole sorge a Roma alle 5:47 e tramonta alle 20:41.
4: A Milano sorge invece alle 5.50 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 64 d.C. il fuoco inizia a bruciare nell'area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo, mentre, come narra la leggenda, l'imperatore Nerone suona la lira, osservando il disastro a distanza di sicurezza. Nel 1898 Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo polonio. Nel 1908 nasce a Kunu, in Sudafrica, Nelson Mandela. Diventerà un importante leader politico, prima prigioniero politico dell'African National Congress e successivamente presidente del Sudafrica, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta contro l'apartheid. Nel 1925 Adolf Hitler pubblica il suo testo teorico, intitolato Mein Kampf. Nel 1930 prende il via in Uruguay la prima storica edizione della Coppa del Mondo di Calcio. Il torneo vedrà trionfare la nazionale uruguaiana, padrona di casa, in quella che sarà ricordata come un'edizione leggendaria. Nel 1968, a Santa Clara, in California, viene fondata la Intel Corporation e destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Nel 1969, dopo un party a Chappaquiddick Island, il senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un lago. Una donna che viaggia con lui, Mary Jo Kopechne, affoga. Kennedy non denuncerà l'incidente per altre 10 ore. Nel 1995, durante il Tour de France, in un incidente muore il ciclista 25enne di Forlì, Fabio Casartelli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
21: Sono le 9 e 17 minuti.
7: News.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La Premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
10: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia un nuovo attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima, sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
3: Andy Burnham è da oggi la guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. La nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
10: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici, altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
3: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenuti in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
10: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026 ma rallenterà allo 0,4% nel 2027 e la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dalle incertezze internazionali e dai rincari energetici.
3: Chiudiamo con lo sport. Calcio, è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, al quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Rogero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
12: Prima notte in cella per Mario Rogero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i 2 uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Rogero si è rivolto al capo dello Stato.
14: Ha aggrassato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha aggrassato la Minetti, per cui io penso che Mattarella, ragazzi, dovrà mettersi in mano sulla coscienza.
12: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
15: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni.
12: Ieri la moglie di Rogero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
8: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni.
11: Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di due petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer. Sentiamo Cristina Scarpa.
17: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato il Re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
11: Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
20: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07%, e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38%, e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'S, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38%, e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello

0: Amazon meno 25,54% e da Nvidia meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9:30.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Resta altissima la tensione in Medio Oriente dopo la settima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. La Repubblica Islamica denuncia raid su aeroporti, ponti e infrastrutture elettriche, con almeno 8 morti e 20 feriti, e rivendica attacchi contro basi e asset militari statunitensi in Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman e Giordania. Qui sarebbero rimasti feriti dei militari americani. I Pasdaran avvertono chi ospita truppe statunitensi sia pronto a difendersi. È l'escalation più grave dalla fine della tregua di giugno.
3: Prosegue la tensione anche a Hormuz. Secondo l'agenzia Tashnim, 2 petrolieri hanno preso fuoco in seguito ad esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto. Ma il CENTCOM smentisce su X, la notizia è falsa. La marina delle guardie rivoluzionarie iraniane avrebbe affermato che lo stretto è estremamente pericoloso e completamente chiuso a causa delle aggressioni statunitensi.
4: La cronaca, prima notte in carcere per Mario Rogero, il gioielliere condannato in definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri l'appello al presidente Mattarella prima di entrare nel penitenziario di Bollate. Ha dato la grazia a Minetti, si mette una mano sulla coscienza. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
3: Incinta di 5 mesi, il marito la picchiava e la costringeva a prostituirsi privandola del cellulare in modo che la giovane donna non potesse comunicare con l'esterno né dare l'allarme. Dopo settimane di soprusi, una 20enne è riuscita a scappare dalle minacce dell'uomo, un 26enne romeno, rifugiandosi in un bar di Padova e chiedendo ai presenti di contattare la questura. Mio marito mi ha picchiata, mi vuole uccidere. Il 26enne è stato fermato poco dopo per il reato di maltrattamenti in famiglia.
4: Un rudere isolato tra le montagne dell'Aspromonte nel comune di San Luca era stato trasformato in una vera e propria centrale operativa per la lavorazione e il confezionamento della cocaina. Il laboratorio clandestino è stato individuato e smantellato all'alba dai carabinieri della compagnia di Bianco durante un controllo del territorio.
3: Sarà un weekend bollente quello alle porte prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Anche oggi il termometro non darà tregua. La colonnina di mercurio, avvertono i meteorologi, potrebbe toccare i 46 gradi in Sardegna e i 45 in Sicilia. Ma l'Italia resta ancora divisa a metà con il nord, che vedrà invece arrivare già da questa mattina violenti nubifragi. La protezione civile ha per questo diramato l'allerta gialla per temporali in 4 regioni, Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, dove le previsioni indicano anche forte vento, grandinate e fulmini.
4: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro.

0: centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, sabato 18 luglio, San Federico di Utrecht, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.41. A Milano sorge invece alle 5.50 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 64 d.C. il fuoco inizia a bruciare nell'area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo, mentre, come narra la leggenda, l'imperatore Nerone suona la lira, osservando il disastro a distanza di sicurezza. Nel 1898, Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo polonio. Nel 1908 nasce a Kunu, in Sudafrica, Nelson Mandela. Diventerà un importante leader politico, prima prigioniero politico dell'African National Congress e successivamente presidente del Sudafrica, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta contro l'apartheid. Nel 1925 Adolf Hitler pubblica il suo testo teorico, intitolato Mein Kampf. Nel 1930 prende il via in Uruguay la prima storica edizione della Coppa del Mondo di Calcio. Il torneo vedrà trionfare la nazionale uruguaiana, padrona di casa, in quella che sarà ricordata come un'edizione leggendaria. Nel 1968, a Santa Clara, in California, viene fondata la Intel Corporation e destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Nel 1969, dopo un party a Chappaquiddick Island, il senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un lago. Una donna che viaggia con lui, Mary Jo Kopechne, affoga. Kennedy non denuncerà l'incidente per altre 10 ore. Nel 1995, durante il Tour de France, in un incidente muore il ciclista 25enne di Forlì, Fabio Casartelli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: GR News.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 9:37 minuti.
10: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia.
2: Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e Baia dell'Ippocampo, nel Parco Marino Regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026. Il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
11: Prima notte in cella per Mario Roggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Roggero si è rivolto al capo dello Stato.
12: Cosa direbbe Mattarella?
13: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella,
14: ragazzi,
13: dovrà cassare in mano sulla coscienza.
11: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
15: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni. E credo che sia giusto che la società lo perdoni.
11: Ieri la moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
3: E di sicurezza è tornata a parlare ieri Giorgia Meloni, che ha rivolto a Roma un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza alto impatto della Capitale e di Milano. Sentiamo le sue parole.
16: Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. E io penso che valga la pena di ricordarlo questo. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro. Le centinaia di reati che non hanno luogo perché qualcuno ha fatto il suo lavoro.
3: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar, e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. È opportuno che i paesi che ospitano le forze armate USA siano pronti a difendersi. Il nuovo avvertimento che arriva dai Pasdaran, secondo cui diversi militari americani sarebbero morti nella base in Kuwait. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di due petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. E si segnalano ancora vittime anche nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer, pronto a battere la nuova destra britannica, la sfida lanciata dal re del Nord. Sentiamo Cristina Scarpa.
12: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato il re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo, con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo, confermando così di voler mettere al centro delle sue politiche territori lontani da Londra, non solo in senso geografico, come il Nord e le Midlands. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
3: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza le piscine. Serve una disciplina severa, ha affermato il ministro Musumeci. E indagini in corso anche sull'altro incidente avvenuto in un Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona si era abbattuto un acquazzone. Si ipotizza che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona indaga per omicidio colposo. Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Il match si disputerà al MetLife in New Jersey alle 21, alle 15 ora locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Viabilità.
1: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
14: News.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia, e stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran, settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti, colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili, 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania, e poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore in Sardegna, nelle zone interne, ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
14: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, sabato 18 luglio, San Federico di Utrecht, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.41. A Milano sorge invece alle 5.50 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 64 d.C. il fuoco inizia a bruciare nell'area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo, mentre, come narra la leggenda, l'imperatore Nerone suona la lira, osservando il disastro a distanza di sicurezza. Nel 1898, Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo polonio. Nel 1908 nasce a Kunu, in Sudafrica, Nelson Mandela. Diventerà un importante leader politico, prima prigioniero politico dell'African National Congress e successivamente presidente del Sudafrica, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta contro l'apartheid. Nel 1925 Adolf Hitler pubblica il suo testo teorico, intitolato Mein Kampf. Nel 1930 prende il via in Uruguay la prima storica edizione della Coppa del Mondo di Calcio. Il torneo vedrà trionfare la nazionale uruguaiana, padrona di casa, in quella che sarà ricordata come un'edizione leggendaria. Nel 1968, a Santa Clara, in California, viene fondata la Intel Corporation e destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Nel 1969, dopo un party a Chappaquiddick Island, il senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un lago. Una donna che viaggia con lui, Mary Jo Kopechne, affoga. Kennedy non denuncerà l'incidente per altre 10 ore. Nel 1995, durante il Tour de France, in un incidente muore il ciclista 25enne di Forlì, Fabio Casartelli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
14: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 9:51 minuti.
17: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
14: Meteo.
0: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: News.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia, e stamani Salvini con i giovani della Lega sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore in Sardegna, nelle zone interne, ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
19: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Economy News.
20: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
21: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
23: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
24: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
25: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
26: Stai ascoltando Radio GR News.
9: Sono le 10 e 3 minuti.
26: News.
27: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran. Lo Stato Maggiore kuwaitiano ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
28: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domato dai vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero, il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato 9 attacchi contro infrastrutture portuali ucraine. Colpiti, secondo la Russia, impianti per il carburante a Odessa e 2 navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermormusk.
27: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
28: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al 5° mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova. Avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
27: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dell'abitacolo e raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri, in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
28: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malore durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature e dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
27: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina, di fronte alla Roja, campione d'Europa, e l'Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiane si disputa invece la finale per il terzo posto in campo Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
0: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
1: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: L'almanacco del giorno.
18: Oggi, sabato 18 luglio, San Federico di Utrecht, il sole sorge a Roma alle 5:47 e tramonta alle 20:41. A Milano sorge invece alle 5:50 e tramonta alle 21:07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 64 d.C. il fuoco inizia a bruciare nell'area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo, mentre, come narra la leggenda, l'imperatore Nerone suona la lira, osservando il disastro a distanza di sicurezza. Nel 1898, Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo polonio. Nel 1908 nasce a Kunu, in Sudafrica, Nelson Mandela. Diventerà un importante leader politico, prima prigioniero politico dell'African National Congress e successivamente presidente del Sudafrica, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta contro l'apartheid. Nel 1925 Adolf Hitler pubblica il suo testo teorico, intitolato Mein Kampf. Nel 1930 prende il via in Uruguay la prima storica edizione della Coppa del Mondo di Calcio. Il torneo vedrà trionfare la nazionale uruguaiana, padrona di casa, in quella che sarà ricordata come un'edizione leggendaria. Nel 1968, a Santa Clara, in California, viene fondata la Intel Corporation e destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Nel 1969, dopo un party a Chappaquiddick Island, il senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un lago. Una donna che viaggia con lui, Mary Jo Kopechne, affoga. Kennedy non denuncerà l'incidente per altre 10 ore. Nel 1995, durante il Tour de France, in un incidente muore il ciclista 25enne di Forlì, Fabio Casartelli. E per la giornata di oggi è tutto.
2: L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
26: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 10 e 11 minuti.
26: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca: prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita regime ordinario. È molto provato, spiegano alcune fonti. Ieri l'appello al presidente della Repubblica Mattarella prima di entrare nel penitenziario. Ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza, ha detto Rogero. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
6: Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi 10.000 depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere a Hormuz, la via d'acqua è chiusa.
5: Pioggia di droni ucraini nella notte con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 24. Durante la notte sono stati inoltre lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte neutralizzati. Intanto il presidente ucraino Zelensky tira dritto sul rimpasto di governo, nonostante le proteste di piazza. Il leader di Kiev ha confermato la rimozione del giovane stimato ministro della difesa Fedorov, nominando al suo posto ad interim Kmara.
6: È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. La presidente ad interim Delcy Rodriguez annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale destinati al piano di recupero e ricostruzione.
5: Sarà un weekend bollente quello alle porte, prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Anche oggi il termometro non darà tregua. La colonnina di mercurio, avvertono i meteorologi, potrebbe toccare i 46 gradi in Sardegna e i 45 in Sicilia, ma l'Italia resta ancora divisa a metà, con il nord che vedrà invece arrivare già da questa mattina violenti nubifragi. La protezione civile ha per questo diramato l'allerta gialla per temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, dove le previsioni indicano anche forte vento, grandinate e fulmini.
6: E siamo al calcio, e il giorno di Francia Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026, si gioca stasera a Miami alle 23, ora italiana. Intanto cresce l'attesa per l'ultimo atto tra Spagna e Argentina in programma domani. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albi Celeste Scaloni alla vigilia del match, mentre il CT della Roja della Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene.
5: È tutto, a più tardi.
26: Meteo.
0: Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
26: News.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia, e stamani Salvini con i giovani della Lega sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore in Sardegna, nelle zone interne, ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
26: Economy News.
20: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
26: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 10 e 20 minuti.
26: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è costituito ieri pomeriggio nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne che ha invitato Mattarella a concedergli la grazia. Il centrodestra appoggia la richiesta, mentre il Ministero della Giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
11: Prima notte in cella per Mario Roggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Roggero si è rivolto al capo dello Stato.
8: Cosa direbbe Mattarella?
10: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella,
8: ragazzi,
10: dovrebbe mettere in mano sulla coscienza.
11: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
12: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni. E credo che sia giusto che la società lo perdoni.
11: Ieri la moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
7: E di sicurezza è tornata a parlare ieri Giorgia Meloni, che ha rivolto a Roma un saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio e nelle attività di sicurezza alto impatto della Capitale e di Milano. Sentiamo le sue parole.
13: Quella libertà non esiste senza sicurezza. Quella sicurezza non esiste senza di voi. E io penso che valga la pena di ricordarlo questo. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro. Le centinaia di reati che non hanno luogo perché qualcuno ha fatto il suo lavoro.
7: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar, e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. È opportuno che i paesi che ospitano le forze armate USA siano pronti a difendersi, il nuovo avvertimento che arriva dai Pasdaran, secondo cui diversi militari americani sarebbero morti nella base in Kuwait. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. E si segnalano ancora vittime anche nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer. Pronto a battere la nuova destra britannica, la sfida lanciata dal re del Nord. Sentiamo Cristina Scarpa.
15: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham, e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo soprannominato il re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo, con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo, confermando così di voler mettere al centro delle sue politiche territori lontani da Londra, non solo in senso geografico, come il Nord e le Midlands. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
7: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza le piscine. Serve una disciplina severa, ha affermato il ministro Musumeci. E indagini in corso anche sull'altro incidente avvenuto in un Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona si era abbattuto un acquazzone e si ipotizza che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona indaga per omicidio colposo. Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Il match si disputerà al MetLife in New Jersey alle 21, alle 15 ora locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
26: Meteo.
0: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
26: Viabilità.
1: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
26: News.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 4.
1: Il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
26: News.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021.

0: esteri Tajani, leader di Forza Italia, e stamani Salvini con i giovani della Lega sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore in Sardegna, nelle zone interne, ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, -3,21%, di ST Microelectronics, -13,48%, di Priceman, -7,07%, e di Banca MPS, -1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, +5,90%, Eni, +4,38%, e Intesa San Paolo, +0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, +8,18%, e da Chevron, +5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, -25,54%, e da Nvidia, -3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €57 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online.

0: Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 10 e 34 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e baia dell'Ippocampo, nel parco marino regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026. Il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran. Lo Stato Maggiore kuwaitiano ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
9: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domato dai vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero, il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato 9 attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante a Odessa e 2 navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermormusk.
8: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
9: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al quinto mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova, avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
8: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dell'abitacolo e raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri, in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
9: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malori durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è venuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
8: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina, di fronte la Roja, campione d'Europa, e l'Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiane si disputa invece la finale per il terzo posto, in campo Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia. E stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. 7ª notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore in Sardegna, nelle zone interne, ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
12: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, sabato 18 luglio, San Federico di Utrecht, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.41. A Milano sorge invece alle 5.50 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 64 d.C. il fuoco inizia a bruciare nell'area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo, mentre, come narra la leggenda, l'imperatore Nerone suona la lira, osservando il disastro a distanza di sicurezza. Nel 1898, Marie e Pierre Curie annunciano la scoperta di un nuovo elemento e propongono di chiamarlo polonio. Nel 1908 nasce a Kunu, in Sudafrica, Nelson Mandela. Diventerà un importante leader politico, prima prigioniero politico dell'African National Congress e successivamente presidente del Sudafrica, svolgendo un ruolo cruciale nella lotta contro l'apartheid. Nel 1925 Adolf Hitler pubblica il suo testo teorico, intitolato Mein Kampf. Nel 1930 prende il via in Uruguay la prima storica edizione della Coppa del Mondo di Calcio. Il torneo vedrà trionfare la nazionale uruguaiana, padrona di casa, in quella che sarà ricordata come un'edizione leggendaria. Nel 1968, a Santa Clara, in California, viene fondata la Intel Corporation e destinata a diventare la più grande multinazionale produttrice di microprocessori, dispositivi di memoria e altri dispositivi informatici. Nel 1969, dopo un party a Chappaquiddick Island, il senatore Edward Kennedy esce di strada con la sua auto, cadendo da un ponte di legno dentro un lago. Una donna che viaggia con lui, Mary Jo Kopechne, affoga. Kennedy non denuncerà l'incidente per altre 10 ore. Nel 1995, durante il Tour de France, in un incidente muore il ciclista 25enne di Forlì, Fabio Casartelli. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 10 e 47 minuti.
14: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend di rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €57 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
16: Meteo.
17: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: News.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia, e stamani Salvini con i giovani della Lega sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore. In Sardegna, nelle zone interne, raggiunti i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
18: Economy News.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 10 e 57 minuti.
4: News.
20: Buongiorno dalla redazione.
21: La cronaca: prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita regime ordinario. È molto provato, spiegano alcune fonti. Ieri l'appello al presidente della Repubblica Mattarella prima di entrare nel penitenziario. Ha dato la grazia a Minetti, si metta una mano sulla coscienza, ha detto Rogero. Il ministro Nordio frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Colle.
22: Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi 10.000 depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere a Hormuz. La via d'acqua è chiusa.
21: Pioggia di droni ucraini nella notte con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 24. Durante la notte sono stati inoltre lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte neutralizzati. Intanto il presidente ucraino Zelensky tira dritto sul rimpasto di governo, nonostante le proteste di piazza. Il leader di Kiev ha confermato la rimozione del giovane stimato ministro della difesa Fedorov, nominando al suo posto ad interim Kmara.
22: È salito a 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che lo scorso 24 giugno ha colpito il Venezuela. La presidente ad interim Delcy Rodriguez annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale destinati al piano di recupero e ricostruzione.
21: Sarà un weekend bollente quello alle porte prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì. Anche oggi il termometro non darà tregua. La colonnina di mercurio, avvertono i meteorologi, potrebbe toccare i 46 gradi in Sardegna e i 45 in Sicilia. Ma l'Italia resta ancora divisa a metà, con il nord che vedrà invece arrivare già da questa mattina violenti nubifragi. La protezione civile ha per questo diramato l'allerta gialla per temporali in 4 regioni: Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, dove le previsioni indicano anche forte vento, grandinate e fulmini.
22: E siamo al calcio, e il giorno di Francia e Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca stasera a Miami alle 23, ora italiana. Intanto cresce l'attesa per l'ultimo atto tra Spagna e Argentina in programma domani. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albi Celeste Scaloni alla vigilia del match, mentre il CT della Roja della Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene.
21: È tutto, a più tardi.
4: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
24: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
25: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 ed un minuto.
4: News.
8: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran. Lo Stato Maggiore kuwaitiano ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
9: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domato dai vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero e il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato nuovi attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante a Odessa e due navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermomorsk.
8: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
9: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al quinto mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova, avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
8: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dell'abitacolo e raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri, in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
9: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malori durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
8: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina, di fronte la Roja, campione d'Europa, e l'albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiane si disputa invece la finale per il terzo posto, in campo Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
17: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Francia e Inghilterra si sfidano oggi nella finale per il terzo posto ai mondiali 2026. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta dal CT Didier Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. In palio il podio nella rassegna ridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si disputerà al Miami Stadium. In semifinale la Francia è stata battuta 2-0 dalla Spagna, mentre l'Inghilterra ha perso 2-1 con l'Argentina, campione in carica. Fischio d'inizio alle 23.
22: Tutto pronto intanto a New York per la finale dei mondiali, in programma invece domani match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albi Celeste Scaloni alla vigilia del match, mentre il CT della Roja della Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal, sta bene. Il tennis, Luciano Darderi è in semifinale all'ATP 250 di Bastad. L'italo argentino ha eliminato il portoghese Nuno Borges, numero 52 al mondo, con il punteggio di 7-6, 6-4, in 1 ora e 54 minuti. La 19ª vittoria stagionale sulla terra rossa per Luciano, che ha avuto non poche difficoltà contro un altro specialista come il 29enne portoghese. L'avversario in semifinale di Darderi sarà il paraguayano Adolfo Vallejo, che ha eliminato Stefano Travaglia al primo quarto di finale ATP dopo 4 anni e mezzo, con il punteggio di 7-6, 6-2. Formula 1 a Spa in Belgio, dopo una prima sessione non brillante, riecco la Mercedes che con il leader del mondiale Antonelli chiude al comando la FP2 in 1:45.944. Secondo Norris e terzo Verstappen, quarta la prima delle Ferrari con Hamilton, 11ª quella di Leclerc. Rossa multata di 10.000 euro per non aver restituito i 7 corretti di pneumatici. Oggi le terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Intanto, alta tensione tra Kimi Antonelli e Carlos Sainz nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Nel corso del suo giro lanciato, il pilota della Mercedes si è ritrovato lo spagnolo della Williams davanti a sé a velocità ridotta ed è stato costretto a frenare bruscamente per evitare l'incidente. Una situazione che non è piaciuta ad Antonelli, che si è sfogato via radio con il team definendo Sainz idiota. Un appellativo però che non è piaciuto particolarmente all'ex pilota della Ferrari, che alla fine non è stato penalizzato dai commissari di gara. In un'intervista rilasciata da Assa ha invitato Antonelli a rimanere calmo in circostanze simili. In chiusura l'atletica, Kelly Duella vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11-14. La 16enne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Argento alla greca Antonatu, bronzo alla britannica Binalo. E per lo sport è tutto. A più tardi.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
3: Sono le 11:09.
6: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Price meno 7,07% e di banca MPS meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis più 5,90%, Eni più 4,38% e Intesa San Paolo più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies più 8,18% e da Chevron più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM meno 25,54% e da Nvidia meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
17: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Sport.
20: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Francia e Inghilterra si sfidano oggi nella finale per il terzo posto ai mondiali 2026. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta dal CT di Didier Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. In palio il podio nella rassegna ridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si disputerà al Miami Stadium. In semifinale la Francia è stata battuta 2-0 dalla Spagna, mentre l'Inghilterra ha perso 2-1 con l'Argentina, campione in carica. Fischio d'inizio alle 23. Tutto pronto intanto a New York per la finale dei mondiali, in programma invece domani match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albi Celeste Scaloni alla vigilia del match, mentre il CT della Roja della Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal, sta bene. Il tennis, Luciano Darderi è in semifinale all'ATP 250 di Bastad. L'italo argentino ha eliminato il portoghese Nuno Borges, numero 52 al mondo, con il punteggio di 7-6, 6-4, in 1 ora e 54 minuti. La 19ª vittoria stagionale sulla terra rossa per Luciano, che ha avuto non poche difficoltà contro un altro specialista come il 29enne portoghese. L'avversario in semifinale di Darderi sarà il paraguayano Adolfo Vallejo, che ha eliminato Stefano Travaglia al primo quarto di finale ATP dopo 4 anni e mezzo, con il punteggio di 7-6, 6-2. Formula 1 a Spa in Belgio, dopo una prima sessione non brillante, riecco la Mercedes che con il leader del mondiale Antonelli chiude al comando la FP2 in 1:45.944. Secondo Norris e terzo Verstappen, quarta la prima delle Ferrari con Hamilton, 11ª quella di Leclerc. Rossa multata di 10.000 euro per non aver restituito i 7 corretti di pneumatici. Oggi le terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Intanto, alta tensione tra Kimi Antonelli e Carlos Sainz nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Nel corso del suo giro lanciato, il pilota della Mercedes si è ritrovato lo spagnolo della Williams davanti a sé a velocità ridotta ed è stato costretto a frenare bruscamente per evitare l'incidente. Una situazione che non è piaciuta ad Antonelli, che si è sfogato via radio con il team definendo Sainz idiota. Un appellativo però che non è piaciuto particolarmente all'ex pilota della Ferrari, che alla fine non è stato penalizzato dai commissari di gara. In un'intervista rilasciata da Assa ha invitato Antonelli a rimanere calmo in circostanze simili. In chiusura l'atletica, Kelly Duella vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11-14. La 16enne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Argento alla greca Antonatu, bronzo alla britannica Binalo. E per lo sport è tutto, a più tardi.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
18: Economy News.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione è legale solo se dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 11:20.
10: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il comando centrale degli Stati Uniti sul proprio profilo X. Il CENTCOM rende noto di aver colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche e militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti gli obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere a Hormuz. La via d'acqua è chiusa.
13: Pioggia di droni ucraini nella notte con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 24. Lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte neutralizzati. Intanto il presidente ucraino Zelensky tira dritto sul rimpasto di governo, nonostante le proteste di piazza. Il leader di Kiev ha confermato la rimozione del giovane stimato ministro della difesa Fedorov, nominando al suo posto ad interim Camara.
14: La cronaca: prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, spiegano alcune fonti. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E a tal proposito il Ministero della Giustizia ha smentito le voci secondo cui Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia.
22: Sorveglianza speciale per 5 anni e sequestro di beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro nei confronti di un cittadino italiano di origine cinese, ritenuto dagli investigatori ai vertici di un sistema criminale basato su frodi fiscali, riciclaggio di denaro e rapporti con ambienti della criminalità organizzata. L'uomo, già condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per estorsione e coinvolto in inchieste su un giro di fatture false da oltre 55 milioni di euro e sul riciclaggio di capitali illeciti per centinaia di milioni, è stato raggiunto dal provvedimento del Tribunale di Brescia su proposta della Procura e della Questura.
14: Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica, diventando una tassa climatica. Confesercenti lancia un avvertimento: convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro. Il presidente Gronchi spiega che questa anomalia finisce per incidere su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche.
22: Siamo allo sport. Ultimi 60 minuti di prove libere a Spa, 12:30 scattano le libere 3. Ieri i più veloci sono stati Verstappen e Antonelli. La Mercedes del leader del mondiale ha dato una decisa accelerata dopo un avvio non brillante. Alle 16 sarà il momento della pole position. Per il tennis caccia la terza finale stagionale per Luciano Darderi. L'italo-argentino sarà impegnato oggi nelle semifinali dell'ATP 250 di Baghdad contro il paraguayano Vallejo, reduce dal successo nei quarti su Stefano Travaglia.
14: È tutto, a più tardi.
17: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: Sport.
22: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Francia e Inghilterra si sfidano oggi nella finale per il terzo posto ai mondiali 2026. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta dal CT di Didier Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. In palio il podio nella rassegna ridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si disputerà al Miami Stadium. In semifinale la Francia è stata battuta 2-0 dalla Spagna, mentre l'Inghilterra ha perso 2-1 con l'Argentina, campione in carica. Fischio d'inizio alle 23. Tutto pronto intanto a New York per la finale dei mondiali, in programma invece domani match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albi Celeste Scaloni alla vigilia del match, mentre il CT della Roja della Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal, sta bene. Il tennis. Luciano Darderi è in semifinale all'ATP 250 di Baghdad. L'italo argentino ha eliminato il portoghese Nuno Borges, numero 52 al mondo, con il punteggio di 7-6, 6-4, in 1 ora e 54 minuti. La 19ª vittoria stagionale sulla terra rossa per Luciano, che ha avuto non poche difficoltà contro un altro specialista come il 29enne portoghese. L'avversario in semifinale di Darderi sarà il paraguayano Adolfo Vallejo, che ha eliminato Stefano Travaglia al primo quarto di finale ATP dopo 4 anni e mezzo, con il punteggio di 7-6, 6-2. Formula 1 a Spa in Belgio. Dopo una prima sessione non brillante, riecco la Mercedes che con il leader del mondiale Antonelli chiude al comando la FP2 in 1:45.944. Secondo Norris e terzo Verstappen, quarta la prima delle Ferrari con Hamilton, 11ª quella di Leclerc. Rossa multata di 10.000 euro per non aver restituito i 7 corretti di pneumatici. Oggi le terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Intanto, alta tensione tra Kimi Antonelli e Carlos Sainz nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Nel corso del suo giro lanciato, il pilota della Mercedes si è ritrovato lo spagnolo della Williams davanti a sé a velocità ridotta ed è stato costretto a frenare bruscamente per evitare l'incidente. Una situazione che non è piaciuta ad Antonelli, che si è sfogato via radio con il team definendo Sainz idiota. Un appellativo però che non è piaciuto particolarmente all'ex pilota della Ferrari, che alla fine non è stato penalizzato dai commissari di gara. In un'intervista rilasciata ad Assa ha invitato Antonelli a rimanere calmo in circostanze simili.
15: In chiusura l'atletica, Kelly Duella vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11-14. La sedicenne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Argento alla greca Antonatu, bronzo alla britannica Binalo. E per lo sport è tutto, a più tardi.
16: News.
8: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran. Lo Stato Maggiore kuwaitiano ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
9: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domato dai vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero e il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato 9 attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante a Odessa e 2 navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermomorsk.
8: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non è forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per

0: poco sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova, avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
1: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dell'abitacolo e raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
0: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malori durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina. Di fronte la Roja, campione d'Europa, e l'Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiane si disputa invece la finale per il terzo posto in campo Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Buongiorno. Di pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11:32.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e baia dell'Ippocampo, nel parco marino regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026. Il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che, il prossimo 25 luglio, diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti 2 percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km.

0: chilometri, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Buongiorno dalla redazione.
2: Escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il comando centrale degli Stati Uniti sul proprio profilo X. Il CENTCOM rende noto di aver colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche e militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti gli obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petrolieri sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere a Hormuz. La via d'acqua è chiusa.
1: Pioggia di droni ucraini nella notte con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 24. Lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte neutralizzati. Intanto il presidente ucraino Zelensky tira dritto sul rimpasto di governo, nonostante le proteste di piazza. Il leader di Kiev ha confermato la rimozione del giovane stimato ministro della difesa Fedorov, nominando al suo posto ad interim Camara.
2: La cronaca: prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita a regime ordinario. È molto provato, spiegano alcune fonti. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E a tal proposito il Ministero della Giustizia ha smentito le voci secondo cui Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia.
1: Sorveglianza speciale per 5 anni e sequestro di beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro nei confronti di un cittadino italiano di origine cinese ritenuto dagli investigatori ai vertici di un sistema criminale basato su frodi fiscali, riciclaggio di denaro e rapporti con ambienti della criminalità organizzata. L'uomo, già condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per estorsione e coinvolto in inchieste su un giro di fatture false da oltre 55 milioni di euro e sul riciclaggio di capitali illeciti per centinaia di milioni, è stato raggiunto dal provvedimento del Tribunale di Brescia su proposta della Procura e della Questura.
2: Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica, diventando una tassa climatica. Confesercenti lancia un avvertimento: convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro. Il presidente Gronchi spiega che questa anomalia finisce per incidere su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche.
1: Siamo allo sport. Ultimi 60 minuti di prove libere a Spa, 12:30 scattano le libere 3. Ieri i più veloci sono stati Verstappen e Antonelli. La Mercedes del leader del mondiale ha dato una decisa accelerata dopo un avvio non brillante. Alle 16 sarà il momento della pole position. Per il tennis, caccia la terza finale stagionale per Luciano Darderi. L'italo-argentino sarà impegnato oggi nelle semifinali dell'ATP 250 di Baghdad contro il paraguayano Vallejo, reduce dal successo nei quarti su Stefano Travaglia.
2: È tutto, a più tardi.
3: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia. E stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In queste ore il picco della terza ondata di calore in Sardegna, nelle zone interne, ha raggiunto i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 11 e 41 minuti.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Price Man, meno 7,07% e di banca MPS meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis più 5,90%, Eni più 4,38% e Intesa San Paolo più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend di rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €57 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
5: Meteo.
3: Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Francia e Inghilterra si sfidano oggi nella finale per il terzo posto ai mondiali 2026. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta dal CT di Didier Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. In palio il podio nella rassegna ridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si disputerà al Miami Stadium. In semifinale la Francia è stata battuta 2-0 dalla Spagna, mentre l'Inghilterra ha perso 2-1 con l'Argentina, campione in carica. Fischio d'inizio alle 23. Tutto pronto intanto a New York per la finale dei mondiali, in programma invece domani match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albi Celeste Scaloni alla vigilia del match, mentre il CT della Roja della Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal, sta bene. Il tennis, Luciano Darderi è in semifinale all'ATP 250 di Bastad. L'italo argentino ha eliminato il portoghese Nuno Borges, numero 52 al mondo, con il punteggio di 7-6, 6-4, in 1 ora e 54 minuti. La 19ª vittoria stagionale sulla terra rossa per Luciano, che ha avuto non poche difficoltà contro un altro specialista come il 29enne portoghese. L'avversario in semifinale di Darderi sarà il paraguayano Adolfo Vallejo, che ha eliminato Stefano Travaglia al primo quarto di finale ATP dopo 4 anni e mezzo, con il punteggio di 7-6, 6-2. Formula 1 a Spa in Belgio, dopo una prima sessione non brillante, riecco la Mercedes che con il leader del mondiale Antonelli chiude al comando la FP2 in 1.45.944. Secondo Norris e terzo Verstappen, quarta la prima delle Ferrari con Hamilton, undicesima quella di Leclerc. Rossa multata di 10.000 euro per non aver restituito i 7 corretti di pneumatici. Oggi le terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Intanto alta tensione tra Kimi Antonelli e Carlos Sainz nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Nel corso del suo giro lanciato il pilota della Mercedes si è ritrovato lo spagnolo della Williams davanti a sé a velocità ridotta ed è stato costretto a frenare bruscamente per evitare l'incidente. Una situazione che non è piaciuta ad Antonelli, che si è sfogato via radio con il team definendo Sainz idiota. Un appellativo però che non è piaciuto particolarmente all'ex pilota della Ferrari, che alla fine non è stato penalizzato dai commissari di gara. In un'intervista rilasciata da Assa ha invitato Antonelli a rimanere calmo in circostanze simili. In chiusura l'atletica, Kelly Duella vince l'oro nei 100 metri agli europei Under 18 di Rieti con uno straordinario 11-14. La 16enne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale Under 18 dell'anno. Argento alla greca Antonato, bronzo alla britannica Binalo. E per lo sport è tutto. A più tardi.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. e la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 11 e 51 minuti.
3: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran. Lo Stato Maggiore kuwaitiano ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
10: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domato dai vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero e il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato 9 attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante a Odessa e 2 navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermormusk.
3: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per
11: preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
10: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al quinto mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova, avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
11: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dell'abitacolo e raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri, in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
10: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malore durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
11: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina. Di fronte la Roja, campione d'Europa, e l'Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiane si disputa invece la finale per il terzo posto, in campo Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a 2 deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni, la maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le 2 deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Escalation in Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran. Lo annuncia il comando centrale degli Stati Uniti sul proprio profilo X. Il CENTCOM rende noto di aver colpito siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche e militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Immediata la reazione di Teheran. Colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme. Stavano navigando in una zona minata, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere a Hormuz. La via d'acqua è chiusa.
1: Pioggia di droni ucraini nella notte con un attacco contro un centro logistico nella Russia occidentale che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di 24. Lanciati oltre 370 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte neutralizzati. Intanto il presidente ucraino Zelensky tira dritto sul rimpasto di governo, nonostante le proteste di piazza. Il leader di Kiev ha confermato la rimozione del giovane stimato ministro della difesa Fedorov, nominando al suo posto ad interim Camara.
2: La cronaca: prima notte in cella per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori. Si trova in una sezione della struttura che viene definita regime ordinario. È molto provato, spiegano alcune fonti. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E a tal proposito il Ministero della Giustizia ha smentito le voci secondo cui Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia.
1: Sorveglianza speciale per 5 anni e sequestro di beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro nei confronti di un cittadino italiano di origine cinese ritenuto dagli investigatori ai vertici di un sistema criminale basato su frodi fiscali, riciclaggio di denaro e rapporti con ambienti della criminalità organizzata. L'uomo, già condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per estorsione e coinvolto in inchieste su un giro di fatture false da oltre 55 milioni di euro e sul riciclaggio di capitali illeciti per centinaia di milioni, è stato raggiunto dal provvedimento del Tribunale di Brescia su proposta della Procura e della Questura.
2: Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica, diventando una tassa climatica. Confesercenti lancia un avvertimento: convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro. Il presidente Gronchi spiega che questa anomalia finisce per incidere su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche.
1: Siamo allo sport. Ultimi 60 minuti di prove libere a Spa, alle 12:30 scattano le libere 3. Ieri i più veloci sono stati Verstappen e Antonelli. La Mercedes del leader del mondiale ha dato una decisa accelerata dopo un avvio non brillante. Alle 16 sarà il momento della pole position. Per il tennis, caccia la terza finale stagionale per Luciano Darderi. L'italo-argentino sarà impegnato oggi nelle semifinali dell'ATP 250 di Bastad contro il paraguayano Vallejo, reduce dal successo nei quarti su Stefano Travaglia.
2: È tutto, a più tardi.
5: GR News.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Radio GR News.
6: Sono le 12:02.
5: News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il vicepremier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione: grazia per Mario Roggero.
1: Conflitto Mosca-Kiev. 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo due grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov utilizzati, secondo Kiev, per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
2: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno 8 morti e 20 feriti, secondo i media di regime. Rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Da Washington arriva la smentita su due petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
1: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 16 Adriatica nel comune di Cesenatico. Due i veicoli coinvolti che si sarebbero scontrati frontalmente. Vigili del fuoco del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena sono intervenuti alle 5:30 di oggi. Hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l'area dello scontro e i veicoli coinvolti.
2: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente, Italia è divisa in due con allerta temporale in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
1: Siamo allo sport, il calcio. Conferenza stampa show inedita la vigilia della finale del mondiale. Oltre al classico incontro con i media, quest'anno la FIFA ha organizzato un evento nell'ambito del Fanatics Fest, festival sportivo che riunisce numerose star e che si svolge a Manhattan. Al posto dei giornalisti a fare le domande agli allenatori e ai giocatori di Argentina e Spagna sono state celebrità del calibro di Brady, Djokovic e Durant. Stasera intanto spazio a Francia e Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca alle 23 italiane a Miami.
2: È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 12 e 8 minuti.
5: News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il vicepremier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione: grazia per Mario Rogero.
1: Conflitto Mosca-Kiev. 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo due grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov utilizzati, secondo Kiev, per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
2: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno 8 morti e 20 feriti, secondo i media di regime. Rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Da Washington arriva la smentita su due petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
1: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 16 Adriatica nel comune di Cesenatico. Due i veicoli coinvolti che si sarebbero scontrati frontalmente. Vigili del fuoco del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena sono intervenuti alle 5:30 di oggi. Hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l'area dello scontro e i veicoli coinvolti.
2: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente. Italia è divisa in due con allerta temporale in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
1: Siamo allo sport. Il calcio, conferenza stampa show inedita la vigilia della finale del mondiale. Oltre al classico incontro con i media, quest'anno la FIFA ha organizzato un evento nell'ambito del Fanatics Fest, festival sportivo che riunisce numerose star e che si svolge a Manhattan. Al posto dei giornalisti a fare le domande agli allenatori e ai giocatori di Argentina e Spagna sono state celebrità del calibro di Brady, Djokovic e Durant. Stasera intanto spazio a Francia e Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca alle 23 italiane a Miami.
2: È tutto, a più tardi.
3: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Rogero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14, in Sardegna ha raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi. contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 12 e 18 minuti.
5: News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il vicepremier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione: grazia per Mario Roggero.
1: Conflitto Mosca-Kiev. 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo due grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov utilizzati, secondo Kiev, per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
2: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno 8 morti e 20 feriti, secondo i media di regime. Rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Da Washington arriva la smentita su due petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
1: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 16 Adriatica nel comune di Cesenatico. Due i veicoli coinvolti che si sarebbero scontrati frontalmente. Vigili del fuoco del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena sono intervenuti alle 5:30 di oggi. Hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l'area dello scontro e i veicoli coinvolti.
2: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente. Italia è divisa in due con allerta temporale in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
1: Siamo allo sport. Il calcio, conferenza stampa show inedita la vigilia della finale del mondiale. Oltre al classico incontro con i media, quest'anno la FIFA ha organizzato un evento nell'ambito del Fanatics Fest, festival sportivo che riunisce numerose star e che si svolge a Manhattan. Al posto dei giornalisti a fare le domande agli allenatori e ai giocatori di Argentina e Spagna sono state celebrità del calibro di Brady, Djokovic e Durant. Stasera intanto spazio a Francia e Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca alle 23 italiane a Miami.
2: È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna ha raggiunto i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
5: Meteo.
3: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il vicepremier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione: grazie per Mario Rogero.
1: Conflitto Mosca-Kiev. 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione, indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo due grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov, utilizzati, secondo Kiev, per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
2: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno 8 morti e 20 feriti, secondo i media di regime. Rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Da Washington arriva la smentita su due petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
1: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 16 Adriatica, nel comune di Cesenatico. Due i veicoli coinvolti che si sarebbero scontrati frontalmente. Vigili del fuoco del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena sono intervenuti alle 5:30 di oggi. Hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l'area dello scontro e i veicoli coinvolti.
2: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente. Italia è divisa in due con allerta temporale in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo è una tassa con nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente. Italia è divisa in due con allerta temporale in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
1: Siamo lo sport, il caso.

0: del calibro di Brady, Djokovic e Durant. Stasera intanto spazio a Francia-Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca alle 23 italiane a Miami.
1: È tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e Baia dell'Ippocampo, nel Parco Marino Regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026. Il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.

0: meteo.
1: Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni, la maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna ha raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 12 e 42 minuti.
3: News.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Il vicepremier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione: grazia per Mario Roggero.
5: Conflitto Mosca-Kiev. 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo due grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov utilizzati, secondo Kiev, per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
6: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con almeno 8 morti e 20 feriti, secondo i media di regime. Rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Da Washington arriva la smentita su due petroliere in fiamme nello stretto di Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
5: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 16 Adriatica nel comune di Cesenatico. Due i veicoli coinvolti che si sarebbero scontrati frontalmente. Vigili del fuoco del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena sono intervenuti alle 5:30 di oggi. Hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l'area dello scontro e i veicoli coinvolti.
6: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 serata ai 33 gradi. Prima però weekend bollente, Italia è divisa in due con allerta temporale in quattro regioni, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme, il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
5: Siamo allo sport, il calcio, conferenza stampa show inedita alla vigilia della finale del mondiale. Oltre al classico incontro con i media, quest'anno la FIFA ha organizzato un evento nell'ambito del Fanatics Fest, festival sportivo che riunisce numerose star e che si svolge a Manhattan. Al posto dei giornalisti a fare le domande agli allenatori e ai giocatori di Argentina e Spagna sono state celebrità del calibro di Brady, Djokovic e Durant. Stasera intanto spazio a Francia e Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca alle 23 italiane a Miami.
6: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. e la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 12 e 51 minuti.
3: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Ci sarebbero anche vittime. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. In tal senso andrebbe letto l'arrivo in Israele di diversi aerei cisterna. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
7: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Intanto prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città dopo la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kmara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che questa mattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da due deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Un caso che ha riacceso anche il dibattito e lo scontro politico tra maggioranza ed opposizioni sulla sicurezza. Sentiamo prima il leader di Forza Italia e vice premier Tajani, poi per i 5 Stelle il deputato Alfonso Colucci.
8: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, quindi anche sotto pressione, sotto violenza da tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
9: Siamo di fronte a un governo sfiduciato che ha fallito su tutto, a cominciare dalla sicurezza. Inseguono vannacci e cercano di fare propaganda sulla grazia, addirittura che è una prerogativa del Colle.
7: Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte d'Italia, oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi, mentre sul centro-nord sono attesi temporali sparsi e grandinate. I primi segnali di un cambiamento da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. E il caldo sempre più intenso ha ripercussioni anche su imprese e consumi. Le conseguenze principali si traducono in maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti, dalla logistica all'agricoltura. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature elevate può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa allo 0,2-0,4% del PIL. I mondiali di calcio alle battute finali, questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
10: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Uno spot a scopo benefico ritrasse la pulce a Barcellona lavare nella tinozza l'allora neonato Yamal, sorteggiato tra famiglie povere e emigrate. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare, ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6. Francia e Inghilterra inizierà alle 23 italiane e sarà arbitrata dal venezuelano Valenzuela.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare, perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Sette notti di attacchi americani sull'Iran, che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici, ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto due aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
7: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
10: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone. Una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13 e 2 minuti.
3: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare, perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
2: 7 notti di attacchi americani sull'Iran, che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici, ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
7: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzo Ferrato.
10: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane, a quota 6.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
1: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a 2 deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna ha raggiunto i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio. Sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le 2 deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 13:08.
3: News. News.
11: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran. Lo Stato Maggiore kuwaitiano ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
12: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domato dai vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero, il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato nuovi attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante a Odessa e 2 navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermormosk.
11: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato dell'Aspromonte nel territorio di San Luca in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
12: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al 5° mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova. Ha avviato anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
11: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dall'abitacolo e a raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
12: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malore durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature e dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
11: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina, di fronte la Roja, campione d'Europa, e l'Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiana si disputa invece la finale per il 3° posto in campo Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
1: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
7: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera a Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il 3° posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
10: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il 3° e 4° posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane, a quota 6.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. e la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione è legale solo se dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 13 e 20 minuti.
3: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Ci sarebbero anche vittime. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. In tal senso andrebbe letto l'arrivo in Israele di diversi aerei cisterna. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
7: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Intanto prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città dopo la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kmara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che questa mattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da due deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Un caso che ha riacceso anche il dibattito e lo scontro politico tra maggioranza ed opposizioni sulla sicurezza. Sentiamo prima il leader di Forza Italia e vice premier Tajani, poi per i 5 Stelle il deputato Alfonso Colucci.
8: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, quindi anche sotto pressione, sotto violenza da tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
9: Siamo di fronte a un governo sfiduciato che ha fallito su tutto, a cominciare dalla sicurezza. Inseguono vannacci e cercano di fare propaganda sulla grazia, addirittura che è una prerogativa del Colle.
7: Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte d'Italia, oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi, mentre sul centro-nord sono attesi temporali sparsi e grandinate. I primi segnali di un cambiamento da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. E il caldo sempre più intenso ha ripercussioni anche su imprese e consumi. Le conseguenze principali si traducono in maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti, dalla logistica all'agricoltura. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature elevate può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa allo 0,2-0,4% del PIL. I mondiali di calcio alle battute finali, questa sera a Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
10: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Uno spot a scopo benefico ritrasse la pulce a Barcellona lavare nella tinozza l'allora neonato Yamal, sorteggiato tra famiglie povere e emigrate. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare, ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6. Francia e Inghilterra inizierà alle 23 italiane e sarà arbitrata dal venezuelano Valenzuela.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo.
1: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna ha raggiunto i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, -3,21%, di ST Microelectronics, -13,48%, di Priceman, -7,07%, e di Banca MPS, -1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, +5,90%, Eni, +4,38%, e Intesa San Paolo, +0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice +17%, mentre a crescere sono Stellantis +5,90%, Eni +4,38% e Intesa San Paolo +0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%.

0: IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Meteo. Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Mario Roggero ha passato la prima notte nel carcere milanese di Bollate. L'uomo è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. In mattinata ha ricevuto la visita di Matteo Salvini, un incontro di circa 1 ora e mezza. Roggero ritiene di aver subito un'ingiustizia, ha detto il ministro e vice premier uscendo dal penitenziario. Se qualcuno non fosse entrato nella sua proprietà non avrebbe reagito. Commentare seduti in salotto è facile, ha aggiunto Salvini. Poi, su una sua eventuale candidatura, il leader della Lega ha chiarito: stiamo esaminando i profili legali, sarei orgoglioso di poterlo candidare.
2: Settima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa gli americani di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e 2 ponti, con almeno 8 morti e 20 feriti, secondo i media di regime. E rivendica i raid sulle basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania, dove sono stati distrutti 2 caccia. Da Washington arriva la smentita invece su 2 petroliere in fiamme Hormuz, dove però il traffico è praticamente paralizzato.
3: Conflitto Mosca-Kiev, 7 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nella notte quando droni ucraini hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce a Kotovsk, nella regione di Tambov. Le vittime erano dipendenti del turno di notte. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'operazione, indicando tra i bersagli colpiti in territorio russo 2 grandi complessi logistici nelle regioni di Mosca e Tambov, utilizzati secondo Kiev per far transitare componenti sanzionati destinati alla produzione di droni e sistemi di navigazione.
2: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente, Italia divisa in 2, con allerta temporali in 4 regioni. Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
3: Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 500.000, quasi 550.000 unità. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. La previsione riportata dalla CGA riguarda soprattutto la generazione dei baby boomer destinata al pensionamento. Uno scenario che apre interrogativi sulla capacità del paese di garantire il ricambio occupazionale e di sostenere nel tempo il sistema previdenziale. Il rischio concreto è che i giovani di oggi arrivino ad avere pensioni difficilmente sufficienti a garantire una vita dignitosa.
2: Siamo al

0: calcio. È il giorno di Francia e Inghilterra, finale per il terzo posto dei mondiali 2026. Si gioca stasera a Miami alle 23, ora italiana. Intanto cresce l'attesa per l'ultimo atto tra Spagna e Argentina, in programma domani. Giochiamo per la nostra gente, dice il CT dell'Albi Celeste Scaloni alla vigilia del match, mentre il CT della Roja della Fuente rassicura sulle condizioni di Yamal. Sta bene.
1: È tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 e 36 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e baia dell'Ippocampo, nel parco marino regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026. Il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
9: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
8: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
1: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare, ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
10: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare, perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
9: 7 notti di attacchi americani sull'Iran, che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici, ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
8: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzo Ferrato.
1: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico, sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 13 e 46 minuti.
2: News.
11: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran allo Stato Maggiore kuwaitiano. Ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
12: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domato dai vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero, il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato 9 attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante a Odessa e 2 navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermormosk.
11: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
12: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al 5° mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova, avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
11: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dall'abitacolo e raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
12: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malore durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature e dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
11: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina. Di fronte la Roja, campione d'Europa, e l'Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiana si disputa invece la finale per il terzo posto in campo, Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo. Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a 2 deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna ha raggiunto i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le 2 deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 200
14: 150 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati, e quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 13 e 57 minuti.
15: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Ci sarebbero anche vittime. Sentiamo Nicola De Muro.
9: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. In tal senso andrebbe letto l'arrivo in Israele di diversi aerei cisterna. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
8: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. evacuati. Intanto prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città dopo la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov, ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kmara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che questa mattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da due deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Un caso che ha riacceso anche il dibattito e lo scontro politico tra maggioranza ed opposizioni sulla sicurezza. Sentiamo prima il leader di Forza Italia e vice premier Tajani, poi per i 5 Stelle il deputato Alfonso Colucci.
16: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, quindi anche sotto pressione, sotto violenza da tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
17: Siamo di fronte a un governo sfiduciato che ha fallito su tutto, a cominciare dalla sicurezza. Inseguono vannacci e cercano di fare propaganda sulla grazia, addirittura che è una prerogativa del Colle.
8: Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte d'Italia, oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi, mentre sul centro-nord sono attesi temporali sparsi e grandinate. I primi segnali di un cambiamento da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. E il caldo sempre più intenso ha ripercussioni anche su imprese e consumi. Le conseguenze principali si traducono in maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti, dalla logistica all'agricoltura. Secondo una stima di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di temperature elevate può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari circa allo 0,2-0,4% del PIL. I mondiali di calcio alle battute finali, questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
1: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Uno spot a scopo benefico ritrasse la pulce a Barcellona lavare nella tinozza l'allora neonato Yamal, sorteggiato tra famiglie povere e emigrate. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6. Francia e Inghilterra inizierà alle 23 italiane e sarà arbitrata dal venezuelano Valenzuela.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: GR News.
18: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 4 minuti.
15: News.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: Il vice premier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate oggi per incontrare Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione "Grazia per Mario Roggero".
19: A Roma droni, pattuglie in Borghese, posti di blocco, tutto per contrastare la malamovida. Durante la maxi operazione dei carabinieri sono state controllate 500 persone. Le zone pattugliate, oltre la stazione Termini, sono state quelle della movida notturna da Trastevere a Ponte Milvio. Infine sono stati 21 gli arresti.
20: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
19: Gli esteri: sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro 2 centri logistici in Russia. L'attacco notturno ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio nella regione di Mosca e ha portato all'evacuazione di un reparto maternità, lo hanno dichiarato le autorità locali. Intanto, sul fronte opposto, gli attacchi russi hanno causato 11 morti e 62 feriti nelle ultime 24 ore, mentre Mosca continua a intensificare i suoi raid su Odessa e il sud del paese.
20: L'esercito iraniano ha dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Quest'ultimo ha sospeso temporaneamente le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale. L'Iran ha attaccato almeno 2 basi giordane questa settimana, provocando il ferimento di diversi militari americani dopo che la loro struttura è stata colpita.
19: C'è un dato che racconta meglio di tutti la trasformazione del lavoro in Italia. Da 20 anni l'aumento dell'occupazione non è trainato dai giovani ma dagli over 50. Secondo le previsioni di Unioncamere ANPAL, tra il 2025 e il 2029 quasi 3 milioni di italiani lasceranno fabbriche e uffici. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità, effetto diretto della crisi demografica che mette a rischio, tra le altre cose, anche la tenuta del sistema occupazionale nazionale. Oltre a mettere in difficoltà molte imprese, il progressivo invecchiamento della popolazione italiana rischierebbe di minare la tenuta dei conti del sistema pensionistico.
20: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
21: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
15: Meteo.
10: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 14 e 9 minuti.
15: sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Francia e Inghilterra si sfidano oggi nella finale per il terzo posto ai mondiali 2026. I blu guidati in panchina per l'ultima volta dal CT di Didier Deschamps affrontano la nazionale dei Tre Leoni. In palio il podio nella rassegna ridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si disputerà al Miami Stadium alle 23 ora italiana. In semifinale la Francia è stata battuta 2-0 dalla Spagna, mentre l'Inghilterra ha perso 2-1 con l'Argentina, campione in carica. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal primo minuto in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai mondiali, insieme a Zaire Emery con Mbappé, riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Henderson e Kane alla centro dell'attacco. Tutto pronto intanto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Accetterei volentieri di arrivare ogni anno in finale e di perderla, ha commentato nella notte italiana il CT della Spagna, Luis de la Fuente. Ci godremo questo momento con le nostre armi e le nostre qualità contro un avversario che ha avuto un percorso spettacolare. Ci sarà grande spettacolo con due squadre fantastiche, molto simili tra loro, e ciascuna cercherà di portare la partita dove più le conviene, ha dichiarato De La Fuente, sottolineando che Yamal sta bene ed è in perfetta forma fisica. Scaloni invece, tra il bis mondiale e forse l'ultima di Messi in nazionale, sottolinea: abbiamo unito l'Argentina, è commovente. La squadra percepisce questo senso di unità, sente che la gente è con noi, che ci sostiene e ci sprona, ha raccontato. Spero che domani vinceremo, ma se non dovessimo vincere, penso che questo percorso sia stato incredibile e un esempio per tutti. Spero che questo aiuti il nostro popolo, il nostro paese, ha aggiunto Scaloni. Pep Guardiola intanto si sfila dalla corsa per diventare commissario tecnico della nazionale. Il sogno proibito della FIGC diventa un miraggio. Il 55enne catalano in un'intervista ha dichiarato: ho deciso di fermarmi anche per prendermi un po' di cura di me stesso. Voglio vedere molto di più i miei figli, mio padre ha 95 anni ed è ancora qui. Io non sono più giovane e la prospettiva cambia un po'. Chiusura che riporta la nazionale azzurra verso obiettivi molto più concreti. Andrea Pirlo e Roberto Mancini su tutti. Sembra delinearsi una sorta di ballottaggio tra i due, con il maestro chiaramente in pole. Questo perché Pirlo è il profilo individuato dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. E per lo sport è tutto. A più tardi.
15: Meteo.
10: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. nazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 14 e 16 minuti.
15: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
9: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
8: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone e 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
1: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone, una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare e allora oggi andrà in scena a Miami la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico, sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Viabilità.
21: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
15: Meteo.
10: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Francia e Inghilterra si sfidano oggi nella finale per il terzo posto ai mondiali 2026. I blu guidati in panchina per l'ultima volta dalla CT di Didier Deschamps affrontano la nazionale dei Tre Leoni. In palio il podio nella rassegna ridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si disputerà al Miami Stadium alle 23 ora italiana. In semifinale la Francia è stata battuta 2-0 dalla Spagna, mentre l'Inghilterra ha perso 2-1 con l'Argentina, campione in carica. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal primo minuto in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai mondiali, insieme a Zaire Emery con Mbappé, riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Henderson e Kane alla centro dell'attacco. Tutto pronto intanto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Accetterei volentieri di arrivare ogni anno in finale e di perderla, ha commentato nella notte italiana il CT della Spagna, Luis de la Fuente. Ci godremo questo momento con le nostre armi e le nostre qualità contro un avversario che ha avuto un percorso spettacolare. Ci sarà grande spettacolo con due squadre fantastiche, molto simili tra loro, e ciascuna cerca di portare la partita dove più le conviene, ha dichiarato De La Fuente, sottolineando che Yamal sta bene ed è in perfetta forma fisica. Scaloni invece, tra il bis mondiale e forse l'ultima di Messi in nazionale, sottolinea: abbiamo unito l'Argentina, è commovente. La squadra percepisce questo senso di unità, sente che la gente è con noi, che ci sostiene e ci sprona, ha raccontato. Spero che domani vinceremo, ma se non dovessimo vincere, penso che questo percorso sia stato incredibile e un esempio per tutti. Spero che questo aiuti il nostro popolo, il nostro paese, ha aggiunto Scaloni. Pep Guardiola intanto si sfila dalla corsa per diventare commissario tecnico della nazionale. Il sogno proibito della FIGC diventa un miraggio. Il 55enne catalano in un'intervista ha dichiarato: ho deciso di fermarmi anche per prendermi un po' di cura di me stesso. Voglio vedere molto di più i miei figli, mio padre ha 95 anni ed è ancora qui. Io non sono più giovane e la prospettiva cambia un po'. Chiusura che riporta la nazionale azzurra verso obiettivi molto più concreti. Andrea Pirlo e Roberto Mancini su tutti. Sembra delinearsi una sorta di ballottaggio tra i due, con il maestro chiaramente in pole. Questo perché Pirlo è il profilo individuato dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. E per lo sport è tutto, a più tardi.
15: Meteo.
10: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio incrocio Migliara 53 inclusi, i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
15: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie

0: funzionamento dei mercati e quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 33 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e baia dell'Ippocampo, nel parco marino regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026, il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo che, il prossimo 25 luglio, diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
8: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran. Lo Stato Maggiore kuwaitiano ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio è divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.

0: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domato dai vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero, il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato nuovi attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante a Odessa e due navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermormosk.
1: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato dell'Aspromonte nel territorio di San Luca in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
0: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al quinto mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova. Avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
1: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dell'abitacolo e a raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
0: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malore durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature e dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina, di fronte la Roja, campione d'Europa, e l'Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiana si disputa invece la finale per il terzo posto in campo Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Francia e Inghilterra si sfidano oggi nella finale per il terzo posto ai mondiali 2026. I blu guidati in panchina per l'ultima volta dalla CT di Didier Deschamps affrontano la nazionale dei Tre Leoni. In palio il podio nella rassegna ridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si disputerà al Miami Stadium alle 23 ora italiana. In semifinale la Francia è stata battuta 2-0 dalla Spagna, mentre l'Inghilterra ha perso 2-1 con l'Argentina, campione in carica. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal primo minuto in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai mondiali, insieme a Zaire Emery con Mbappé, riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Henderson e Kane alla centro dell'attacco. Tutto pronto intanto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Accetterei volentieri di arrivare ogni anno in finale e di perderla, ha commentato nella notte italiana il CT della Spagna, Luis de la Fuente. Ci godremo questo momento con le nostre armi e le nostre qualità contro un avversario che ha avuto un percorso spettacolare. Ci sarà grande spettacolo con due squadre fantastiche, molto simili tra loro, e ciascuna cerca di portare la partita dove più le conviene, ha dichiarato De La Fuente, sottolineando che Yamal sta bene ed è in perfetta forma fisica. Scaloni invece, tra il bis mondiale e forse l'ultima di Messi in nazionale, sottolinea: abbiamo unito l'Argentina, è commovente. La squadra percepisce questo senso di unità, sente che la gente è con noi, che ci sostiene, ci sprona, ha raccontato. Spero che domani vinceremo, ma se non dovessimo vincere, penso che questo percorso sia stato incredibile e un esempio per tutti. Spero che questo aiuti il nostro popolo, il nostro paese, ha aggiunto Scaloni. Pep Guardiola intanto si sfila dalla corsa per diventare commissario tecnico della nazionale. Il sogno proibito della FIGC diventa un miraggio. Il 55enne catalano in un'intervista ha dichiarato: ho deciso di fermarmi anche per prendermi un po' di cura di me stesso. Voglio vedere molto di più i miei figli, mio padre ha 95 anni ed è ancora qui. Io non sono più giovane e la prospettiva cambia un po'. Chiusura che riporta la nazionale azzurra verso obiettivi molto più concreti. Andrea Pirlo e Roberto Mancini su tutti. Sembra delinearsi una sorta di ballottaggio tra i due, con il maestro chiaramente in pole. Questo perché Pirlo è il profilo individuato dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. E per lo sport è tutto. A più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 14 e 43 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07%, e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38%, e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia Flusso Continuo.
2: Meteo. Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Francia e Inghilterra si sfidano oggi nella finale per il terzo posto ai mondiali 2026. I blu guidati in panchina per l'ultima volta dalla CT di Didier Deschamps affrontano la nazionale dei Tre Leoni. In palio il podio nella rassegna ridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si disputerà al Miami Stadium alle 23 ora italiana. In semifinale la Francia è stata battuta 2-0 dalla Spagna, mentre l'Inghilterra ha perso 2-1 con l'Argentina, campione in carica. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal primo minuto in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai mondiali, insieme a Zaire Emery con Mbappé, riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Henderson e Kane alla centro dell'attacco. Tutto pronto intanto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Accetterei volentieri di arrivare ogni anno in finale e di perderla, commentato nella notte italiana il CT della Spagna Luis de la Fuente. Ci godremo questo momento con le nostre armi e le nostre qualità contro un avversario che ha avuto un percorso spettacolare. Ci sarà grande spettacolo con due squadre fantastiche, molto simili tra loro, e ciascuna cerca di portare la partita dove più le conviene, ha dichiarato De La Fuente, sottolineando che Yamal sta bene ed è in perfetta forma fisica. Scaloni invece, tra il bis mondiale e forse l'ultima dimessa in nazionale, sottolinea: abbiamo unito l'Argentina, è commovente. La squadra percepisce questo senso di unità, sente che la gente è con noi, che ci sostiene, ci sprona, ha raccontato. Spero che domani vinceremo, ma se non dovessimo vincere, penso che questo percorso sia stato incredibile e un esempio per tutti. Spero che questo aiuti il nostro popolo, il nostro paese, ha aggiunto Scaloni. Pep Guardiola intanto si sfila dalla corsa per diventare commissario tecnico della nazionale. Il sogno proibito della FIGC diventa un miraggio. Il 55enne catalano in un'intervista ha dichiarato: ho deciso di fermarmi anche per prendermi un po' di cura di me stesso. Voglio vedere molto di più i miei figli, mio padre ha 95 anni ed è ancora qui. Io non sono più giovane e la prospettiva cambia un po'. Chiusura che riporta la nazionale azzurra verso obiettivi molto più concreti. Andrea Pirlo e Roberto Mancini su tutti. Sembra delinearsi una sorta di ballottaggio tra i due, con il maestro chiaramente in pole. Questo perché Pirlo è il profilo individuato dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. E per lo sport è tutto. A più tardi.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia Flusso Continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375 mila posti di lavoro, che salirebbero a 660 mila entro il 2035 e a 726 mila entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 14 e 53 minuti.
4: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Il vice premier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate oggi per incontrare Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Fuori dal penitenziario i giovani leghisti con uno striscione grazia per Mario Roggero.
10: A Roma droni, pattuglie in borghese, posti di blocco, tutto per contrastare la malamovida. Durante la maxi operazione dei carabinieri sono state controllate 500 persone. Le zone pattugliate, oltre la stazione Termini, sono state quelle della movida notturna da Trastevere a Ponte Milvio. Infine sono stati 21 gli arresti.
11: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in quattro regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
10: Gli esteri: sono almeno 8 le vittime dell'attacco di droni ucraini contro due centri logistici in Russia. L'attacco notturno ha provocato anche un incendio in un deposito di petrolio nella regione di Mosca e ha portato all'evacuazione di un reparto maternità. Lo hanno dichiarato le autorità locali. Intanto, sul fronte opposto, gli attacchi russi hanno causato 11 morti e 62 feriti nelle ultime 24 ore, mentre Mosca continua a intensificare i suoi raid su Odessa e il sud del paese.
11: L'esercito iraniano ha dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Quest'ultimo ha sospeso temporaneamente le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale. L'Iran ha attaccato almeno due basi giordane questa settimana, provocando il ferimento di diversi militari americani dopo che la loro struttura è stata colpita.
10: C'è un dato che racconta meglio di tutti la trasformazione del lavoro in Italia. Da 20 anni l'aumento dell'occupazione non è trainato dai giovani ma dagli over 50. Secondo le previsioni di Union Camere ANPAL, tra il 2025 e il 2029 quasi 3 milioni di italiani lasceranno fabbriche e uffici. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità, effetto diretto della crisi demografica che mette a rischio, tra le altre cose, anche la tenuta del sistema occupazionale nazionale. Oltre a mettere in difficoltà molte imprese, il progressivo invecchiamento della popolazione italiana rischierebbe di minare la tenuta dei conti del sistema pensionistico.
11: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Francia e Inghilterra si sfidano oggi nella finale per il terzo posto ai mondiali 2026. I blu guidati in panchina per l'ultima volta dalla CT di Didier Deschamps affrontano la nazionale dei Tre Leoni. In palio il podio nella rassegna ridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si disputerà al Miami Stadium alle 23 ora italiana. In semifinale la Francia è stata battuta 2-0 dalla Spagna, mentre l'Inghilterra ha perso 2-1 con l'Argentina, campione in carica. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal primo minuto in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai mondiali, insieme a Zaire Emery con Mbappé, riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Henderson e Kane al centro dell'attacco. Tutto pronto intanto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Accetterei volentieri di arrivare ogni anno in finale e di perderla, ha commentato nella notte italiana il CT della Spagna Luis de la Fuente. Ci godremo questo momento con le nostre armi e le nostre qualità contro un avversario che ha avuto un percorso spettacolare. Ci sarà grande spettacolo con due squadre fantastiche, molto simili tra loro, e ciascuna cerca di portare la partita dove più le conviene, ha dichiarato De La Fuente, sottolineando che Yamal sta bene ed è in perfetta forma fisica. Scaloni invece, tra il bis mondiale e forse l'ultima di Messi in nazionale, sottolinea: abbiamo unito l'Argentina, è commovente. La squadra percepisce questo senso di unità, sente che la gente è con noi, che ci sostiene e ci sprona, ha raccontato. Spero che domani vinceremo, ma se non dovessimo vincere, penso che questo percorso sia stato incredibile e un esempio per tutti. Spero che questo aiuti il nostro popolo, il nostro paese, ha aggiunto Scaloni. Pep Guardiola intanto si sfila dalla corsa per diventare commissario tecnico della nazionale. Il sogno proibito della FIGC diventa un miraggio. Il 55enne catalano in un'intervista ha dichiarato: ho deciso di fermarmi anche per prendermi un po' di cura di me stesso. Voglio vedere molto di più i miei figli, mio padre ha 95 anni ed è ancora qui. Io non sono più giovane e la prospettiva cambia un po'. Chiusura che riporta la nazionale azzurra verso obiettivi molto più concreti. Andrea Pirlo e Roberto Mancini su tutti. Sembra delinearsi una sorta di ballottaggio tra i due, con il maestro chiaramente in pole. Questo perché Pirlo è il profilo individuato dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. E per lo sport è tutto. A più tardi.
2: Meteo. Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News.
6: Il cosmo è la nostra casa.
12: Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
13: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
14: Sono le 15.
13: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Il vice premier leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate, dove ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega, giovani, arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Mario Roggero non è un eroe ma un uomo che ha sbagliato, ha detto il governatore del Piemonte e vice segretario di Forza Italia Alberto Cirio, a margine di un convegno ad Asti sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.
15: Un 27enne di Lido di Camaiore in Lucchesia è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione sarebbe avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. La bambina, svegliata, si è chiamato i genitori che sono riusciti a intervenire bloccando il 27enne, il quale è riuscito a liberarsi e ad allontanarsi. Sono state acquisite le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza e l'uomo è stato identificato e arrestato in poche ore.
16: Un drone ha sorvolato il carcere della Dogaia di Prato avvicinandosi alla sezione di alta sicurezza, lo comunica la procura pratese spiegando che l'intervento degli operatori ha permesso di individuare un possibile tentativo di introduzione illegale di dispositivi elettronici all'interno della struttura penitenziaria. Secondo quanto comunicato dalla procura, l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e il successivo controllo di bonifica dell'area interna al muro di cinta hanno portato al ritrovamento di un involucro nascosto nel locale passeggi. Al suo interno erano presenti 5 telefoni cellulari smartphone, tutti dotati di schede SIM perfettamente funzionanti.
15: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
16: E ora gli esteri, nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che dice colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
15: Lo sport con la Formula 1 in Belgio. Il leader del campionato Kimi Antonelli chiude le libere centrando il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione. Bene Norris secondo con la McLaren, terzo Verstappen su Red Bull, poi Russell ed Hamilton. Per il ferrarista, incidente nel finale con danni alla parte posteriore, corsa contro il tempo per metterlo in pista per le qualifiche alle 16. Il via.
16: Ed è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
2: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
17: sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
14: Sono le 15 e 6 minuti.
4: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate, dove ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega, giovani, arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Mario Roggero non è un eroe ma un uomo che ha sbagliato, ha detto il governatore del Piemonte e vice segretario di Forza Italia Alberto Cirio, a margine di un convegno ad Asti sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.
15: Un 27enne di Lido di Camaiore in Lucchesia è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione sarebbe avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. La bambina, svegliata, si è chiamato i genitori, che sono riusciti a intervenire bloccando il 27enne, il quale è riuscito a liberarsi e ad allontanarsi. Sono state acquisite le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza e l'uomo è stato identificato e arrestato in poche ore.
11: Un drone ha sorvolato il carcere della Dogaia di Prato avvicinandosi alla sezione di alta sicurezza, lo comunica la procura pratese, spiegando che l'intervento degli operatori ha permesso di individuare un possibile tentativo di introduzione illegale di dispositivi elettronici all'interno della struttura penitenziaria. Secondo quanto comunicato dalla procura, l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e il successivo controllo di bonifica dell'area interna al muro di cinta hanno portato al ritrovamento di un involucro nascosto nel locale passeggi. Al suo interno erano presenti 5 telefoni cellulari smartphone, tutti dotati di schede SIM perfettamente funzionanti.
15: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
11: E ora gli esteri. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che dice colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
15: Lo sport con la Formula 1 in Belgio. Il leader del campionato Kimi Antonelli chiude le libere centrando il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione. Bene Norris secondo con la McLaren, terzo Verstappen su Red Bull, poi Russell ed Hamilton. Per il ferrarista, incidente nel finale con danni alla parte posteriore, corsa contro il tempo per metterlo in pista per le qualifiche alle 16 il via.
11: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 15 e 18 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate, dove ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega, giovani, arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Mario Roggero non è un eroe ma un uomo che ha sbagliato, ha detto il governatore del Piemonte e vice segretario di Forza Italia Alberto Cirio, a margine di un convegno ad Asti sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.
2: Un 27enne di Lido di Camaiore in Lucchesia è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione sarebbe avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. La bambina, svegliatasi, ha chiamato i genitori che sono riusciti a intervenire bloccando il 27enne, il quale è riuscito a liberarsi e ad allontanarsi. Sono state acquisite le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza e l'uomo è stato identificato e arrestato in poche ore.
3: Un drone ha sorvolato il carcere della Dogaia di Prato avvicinandosi alla sezione di alta sicurezza, lo comunica la procura pratese spiegando che l'intervento degli operatori ha permesso di individuare un possibile tentativo di introduzione illegale di dispositivi elettronici all'interno della struttura penitenziaria. Secondo quanto comunicato dalla procura, l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e il successivo controllo di bonifica dell'area interna al muro di cinta hanno portato al ritrovamento di un involucro nascosto nel locale passeggi. Al suo interno erano presenti 5 telefoni cellulari smartphone, tutti dotati di schede SIM perfettamente funzionanti.
2: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in 4 regioni, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme, il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
3: E ora gli esteri, nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che dice colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
2: Lo sport con la Formula 1 in Belgio. Il leader del campionato Kimi Antonelli chiude le libere centrando il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione. Bene Norris secondo con la McLaren, terzo Verstappen su Red Bull, poi Russell ed Hamilton. Per il ferrarista incidente nel finale con danni alla parte posteriore, corsa contro il tempo per metterlo in pista per le qualifiche alle 16. Il via.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 23 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate, dove ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega, giovani, arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Mario Roggero non è un eroe ma un uomo che ha sbagliato, ha detto il governatore del Piemonte e vice segretario di Forza Italia Alberto Cirio, a margine di un convegno ad Asti sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.
2: Un 27enne di Lido di Camaiore in Lucchesia è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione sarebbe avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. La bambina, svegliatasi, ha chiamato i genitori, che sono riusciti a intervenire bloccando il 27enne, il quale è riuscito a liberarsi e ad allontanarsi. Sono state acquisite le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza e l'uomo è stato identificato e arrestato in poche ore.
3: Un drone ha sorvolato il carcere della Dogaia di Prato avvicinandosi alla sezione di alta sicurezza, lo comunica la procura pratese, spiegando che l'intervento degli operatori ha permesso di individuare un possibile tentativo di introduzione illegale di dispositivi elettronici all'interno della struttura penitenziaria. Secondo quanto comunicato dalla procura, l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e il successivo controllo di bonifica dell'area interna al muro di cinta hanno portato al ritrovamento di un involucro nascosto nel locale passeggi. Al suo interno erano presenti 5 telefoni cellulari smartphone, tutti dotati di schede SIM perfettamente funzionanti.
2: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
3: E ora gli esteri. Nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che dice colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
2: Lo sport con la Formula 1 in Belgio. Il leader del campionato Kimi Antonelli chiude le libere centrando il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione. Bene Norris secondo con la McLaren, terzo Verstappen su Red Bull, poi Russell ed Hamilton. Per il ferrarista incidente nel finale con danni alla parte posteriore, corsa contro il tempo per metterlo in pista per le qualifiche alle 16 il via.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €57 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio di rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €57 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una

0: Attenzione, vi invito a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
5: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e baia dell'Ippocampo, nel parco marino regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026, il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail, un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il vice premier leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate, dove ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega, giovani, arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Mario Roggero non è un eroe ma un uomo che ha sbagliato, ha detto il governatore del Piemonte e vice segretario di Forza Italia Alberto Cirio, a margine di un convegno ad Asti sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.
5: Un 27enne di Lido di Camaiore in Lucchesia è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione sarebbe avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. La bambina, svegliatasi, ha chiamato i genitori che sono riusciti a intervenire bloccando il 27enne, il quale è riuscito a liberarsi e ad allontanarsi. Sono state acquisite le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza e l'uomo è stato identificato e arrestato in poche ore.
7: Un drone ha sorvolato il carcere della Dogaia di Prato avvicinandosi alla sezione di alta sicurezza, lo comunica la procura pratese spiegando che l'intervento degli operatori ha permesso di individuare un possibile tentativo di introduzione illegale di dispositivi elettronici all'interno della struttura penitenziaria. Secondo quanto comunicato dalla procura, l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e il successivo controllo di bonifica dell'area interna al muro di cinta hanno portato al ritrovamento di un involucro nascosto nel locale passeggi. Al suo interno erano presenti 5 telefoni cellulari smartphone, tutti dotati di schede SIM perfettamente funzionanti.
5: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un

0: calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
1: E ora gli esteri, nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che dice colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
0: Lo sport con la Formula 1 in Belgio. Il leader del campionato Kimi Antonelli chiude le libere centrando il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione. Bene Norris secondo con la McLaren, terzo Verstappen su Red Bull, poi Russell ed Hamilton. Per il ferrarista, incidente nel finale con danni alla parte posteriore, corsa contro il tempo per metterlo in pista per le qualifiche alle 16. Il via.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 15 e 40 minuti.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il vice premier leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate, dove ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega, giovani, arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Mario Roggero non è un eroe ma un uomo che ha sbagliato, ha detto il governatore del Piemonte e vice segretario di Forza Italia Alberto Cirio, a margine di un convegno ad Asti sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.
0: Un 27enne di Lido di Camaiore in Lucchesia è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione sarebbe avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. La bambina, svegliata, si è chiamato i genitori, che sono riusciti a intervenire bloccando il 27enne, il quale è riuscito a liberarsi e ad allontanarsi. Sono state acquisite le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza e l'uomo è stato identificato e arrestato in poche ore.
1: Un drone ha sorvolato il carcere della Dogaglia di Prato avvicinandosi alla sezione di alta sicurezza, lo comunica la procura pratese, spiegando che l'intervento degli operatori ha permesso di individuare un possibile tentativo di introduzione illegale di dispositivi elettronici all'interno della struttura penitenziaria. Secondo quanto comunicato dalla Procura, l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e il successivo controllo di bonifica dell'area interna al muro di cinta hanno portato al ritrovamento di un involucro nascosto nel locale passeggi. Al suo interno erano presenti 5 telefoni cellulari smartphone, tutti dotati di schede SIM perfettamente funzionanti.
0: Dopo 30 giorni ininterrotti, con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
1: E ora gli esteri, nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che dice colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz, secondo fonti iraniane due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere nello stretto, la via d'acqua è chiusa.
0: Lo sport con la Formula 1 in Belgio. Il leader del campionato Kimi Antonelli chiude le libere centrando il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione. Bene Norris secondo con la McLaren, terzo Verstappen su Red Bull, poi Russell ed Hamilton. Per il ferrarista, incidente nel finale con danni alla parte posteriore, corsa contro il tempo per metterlo in pista per le qualifiche alle 16. Il via.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. e la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 52 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il vice premier leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate, dove ha fatto visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega, giovani, arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. Mario Roggero non è un eroe ma un uomo che ha sbagliato, ha detto il governatore del Piemonte e vice segretario di Forza Italia Alberto Cirio, a margine di un convegno ad Asti sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.
2: Un 27enne di Lido di Camaiore in Lucchesia è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina. L'aggressione sarebbe avvenuta giovedì scorso all'interno di un albergo della località balneare. La bambina, svegliatasi, ha chiamato i genitori che sono riusciti a intervenire bloccando il 27enne, il quale è riuscito a liberarsi e ad allontanarsi. Sono state acquisite le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza e l'uomo è stato identificato e arrestato in poche ore.
3: Un drone ha sorvolato il carcere della Dogaia di Prato avvicinandosi alla sezione di alta sicurezza, lo comunica la procura pratese spiegando che l'intervento degli operatori ha permesso di individuare un possibile tentativo di introduzione illegale di dispositivi elettronici all'interno della struttura penitenziaria. Secondo quanto comunicato dalla procura, l'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e il successivo controllo di bonifica dell'area interna al muro di cinta hanno portato al ritrovamento di un involucro nascosto nel locale passeggi. Al suo interno erano presenti 5 telefoni cellulari smartphone, tutti dotati di schede SIM perfettamente funzionanti.
2: Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di supercaldo. Secondo gli esperti ci sarà infatti un calo termico di almeno 5 gradi da nord a sud. Le temperature massime torneranno tra i 30 e i 33 gradi. Prima però weekend bollente e Italia divisa in due con allerta temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Confesercenti lancia l'allarme. Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno.
3: E ora gli esteri, nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito da CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che dice colpiti obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
2: Lo sport con la Formula 1 in Belgio. Il leader del campionato Kimi Antonelli chiude le libere centrando il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione. Bene Norris secondo con la McLaren, terzo Verstappen su Red Bull, poi Russell ed Hamilton. Per il ferrarista, incidente nel finale con danni alla parte posteriore, corsa contro il tempo per metterlo in pista per le qualifiche alle 16. Il via.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 15 e 57 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07%, e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38%, e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €57 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16. Ed un minuto.
9: News.
10: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelle ed uno striscione con la richiesta di grazia, insieme al vice premier leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
11: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili e droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
10: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali, ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
11: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari allo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. A incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività e gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
10: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
11: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sede nel territorio di Caposede in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Irpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
10: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albi Celeste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
4: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Crocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 7 minuti.
9: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia.
2: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
3: Gli esteri: il sindaco di New York Mandani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. L'esercito iraniano ha intanto dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait.
2: E intanto nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che riferisce di aver colpito obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
3: Il cancelliere federale tedesco Merz, nella sua veste di presidente della CDU, ha chiesto le dimissioni del capogruppo dell'Unione, Jens Spahn, che ha immediatamente abbandonato l'incarico. Spahn era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione.
2: Economia: il 2026 conferma un consumatore italiano prudente e selettivo. Secondo la società statunitense di consulenza strategica Boston Consulting Group, che ha coinvolto circa 1800 persone in Italia nell'ambito di un'indagine europea su oltre 20.000 consumatori in 11 paesi, il 61% degli italiani resta pessimista sulla situazione economica del paese, mentre le preoccupazioni maggiori riguardano i prezzi dell'energia e le tensioni geopolitiche. Nei prossimi 6 mesi l'80% del campione si aspetta ulteriori rincari, con reddito, risparmi e spesa discrezionale tutti previsti in calo.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
9: Meteo.
4: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 55. 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: you start.
1: Sono le 16 e 19 minuti.
2: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelli ed uno striscione con la richiesta di grazia. Insieme al vice premier, leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
4: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili e droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
3: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
4: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari allo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
3: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
4: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sede nel territorio di Caposede in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Irpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
3: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albi Celeste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
5: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
6: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 55. 53 inclusi, i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 16 e 25 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia.
2: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
7: Gli esteri: il sindaco di New York Mandani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. L'esercito iraniano ha intanto dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait.
2: E intanto nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che riferisce di aver colpito obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate 4 petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
7: Il cancelliere federale tedesco Merz, nella sua veste di presidente della CDU, ha chiesto le dimissioni del capogruppo dell'Unione, Jens Spahn, che ha immediatamente abbandonato l'incarico. Spahn era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione.
2: Economia: il 2026 conferma un consumatore italiano prudente e selettivo. Secondo la società statunitense di consulenza strategica Boston Consulting Group, che ha coinvolto circa 1800 persone in Italia nell'ambito di un'indagine europea su oltre 20.000 consumatori in 11 paesi, il 61% degli italiani resta pessimista sulla situazione economica del paese, mentre le preoccupazioni maggiori riguardano i prezzi dell'energia e le tensioni geopolitiche. Nei prossimi 6 mesi l'80% del campione si aspetta ulteriori rincari, con reddito, risparmi e spesa discrezionale tutti previsti in calo.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
5: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata e nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
6: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Passaggio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86 a valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto al

0: Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 16 e 33 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e Baia dell'Ippocampo, nel Parco Marino Regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026, il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
8: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelli ed uno striscione con la richiesta di grazia, insieme al vice premier leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
9: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente, l'Iran annuncia di aver lanciato missili e droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
8: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. In Odessa un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 300

0: 170 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
1: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari allo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività e gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
0: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
1: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sede nel territorio di Caposede in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Irpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albi Celeste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 16 e 41 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia.
6: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani è arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
7: Gli esteri, il sindaco di New York Mandani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. L'esercito iraniano ha intanto dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait.
6: E intanto nuova notte di attacchi americani in Iran. Secondo quanto riferito dal CENTCOM, sarebbero stati presi di mira depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari. Immediata la reazione di Teheran, che riferisce di aver colpito obiettivi in Kuwait e Giordania. Esplosioni lungo lo stretto di Hormuz. Secondo fonti iraniane, due petroliere sarebbero in fiamme, ma Washington smentisce. Intanto i Pasdaran annunciano fermate quattro petroliere nello stretto. La via d'acqua è chiusa.
7: Il cancelliere federale tedesco Merz, nella sua veste di presidente della CDU, ha chiesto le dimissioni del capogruppo dell'Unione, Jens Spahn, che ha immediatamente abbandonato l'incarico. Spahn era finito sotto pressione in settimana perché lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione.
6: Economia. Il 2026 conferma un consumatore italiano prudente e selettivo. Secondo la società statunitense di consulenza strategica Boston Consulting Group, che ha coinvolto circa 1800 persone in Italia nell'ambito di un'indagine europea su oltre 20.000 consumatori in 11 paesi, il 61% degli italiani resta pessimista sulla situazione economica del paese, mentre le preoccupazioni maggiori riguardano i prezzi dell'energia e le tensioni geopolitiche. Nei prossimi 6 mesi l'80% del campione si aspetta ulteriori rincari, con reddito, risparmi e spesa discrezionale tutti previsti in calo.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di produzione propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375 mila posti di lavoro, che salirebbero a 660 mila entro il 2035 e a 726 mila entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 16 e 53 minuti.
1: News.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelli ed uno striscione con la richiesta di grazia, insieme al vice premier leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
3: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili e droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
2: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. In Odessa un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
3: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari lo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. A incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
2: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
3: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sede nel territorio di Caposede in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Irpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamin Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albi Celeste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Reggio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 58 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Radio GR News.
12: Sono le 17 e due minuti.
11: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: La cronaca in primo piano: violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villa Simius con 3 auto e 14 persone coinvolte. Il bilancio è di 1 morto e 9 feriti. 2 delle auto coinvolte nello scontro hanno preso fuoco. Tra le 14 persone che si trovavano a bordo dei 3 mezzi, per 9 è stato necessario il trasferimento in ospedale. L'incidente è all'altezza del chilometro 14 della statale 125 VAR, che è chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 8 al 14.
13: Un uomo è morto annegato nelle acque del fiume Adda a Truccazzano a Milano, in località Golfo Rivolta, mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello, che si trova in stato di shock. In corso le operazioni dei vigili del fuoco per cercare di recuperare il corpo.
14: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Sarei orgoglioso di poterlo candidare. Stiamo esaminando i profili legali, ha così reso noto Salvini.
13: Ieri il sindaco di New York Mamdani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla propria autorità legale di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di trattenere un leader straniero.
14: L'Iran ha sospeso tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti un mese fa. Lo ha annunciato il vice ministro degli esteri iraniano, accusando Washington di aver violato i propri impegni con le recenti azioni militari. Un funzionario della sicurezza iraniana ha inoltre avvertito che in caso di attacco americano contro infrastrutture della Repubblica Islamica, gli aeroporti e i porti degli Emirati Arabi Uniti dovranno essere evacuati immediatamente per il rischio di possibili ritorsioni.
13: Lo sport con il tennis: Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 57 minuti di gioco. Alla settima finale ATP in carriera, l'azzurro affronterà Rublev Ottabilo.
14: Ed è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
4: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
15: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
16: Sono le 17 e 8 minuti.
15: News.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelli ed uno striscione con la richiesta di grazia. Insieme al vice premier, leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
3: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili e droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
2: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
3: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari allo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
2: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
3: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sede nel territorio di Caposede in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Irpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albi Celeste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Meteo.
4: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Croce Umiliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
18: Economy News.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 17 e 20 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano, violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villa Simius con 3 auto e 14 persone coinvolte. Il bilancio è di un morto e 9 feriti. 2 delle auto coinvolte nello scontro hanno preso fuoco. Tra le 14 persone che si trovavano a bordo dei 3 mezzi, per 9 è stato necessario il trasferimento in ospedale. L'incidente è all'altezza del chilometro 14 della statale 125 VAR, che è chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 8 al 14.
2: Un uomo è morto annegato nelle acque del fiume Adda a Truccazzano a Milano, in località Golfo Rivolta, mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello, che si trova in stato di shock. In corso le operazioni dei vigili del fuoco per cercare di recuperare il corpo.
3: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Sarei orgoglioso di poterlo candidare, stiamo esaminando i profili legali, ha così reso noto Salvini.
2: Ieri il sindaco di New York Mamdani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla propria autorità legale di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di trattenere un leader straniero.
3: L'Iran ha sospeso tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti un mese fa. Lo ha annunciato il vice ministro degli esteri iraniano, accusando Washington di aver violato i propri impegni con le recenti azioni militari. Un funzionario della sicurezza iraniana ha inoltre avvertito che in caso di attacco americano contro infrastrutture della Repubblica Islamica, gli aeroporti e i porti degli Emirati Arabi Uniti dovranno essere evacuati immediatamente per il rischio di possibili ritorsioni.
2: Lo sport con il tennis. Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 57 minuti di gioco. Alla settima finale ATP in carriera, l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 25 minuti.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelli ed uno striscione con la richiesta di grazia. Insieme al vicepremier, leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
7: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili e droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
6: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
7: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari lo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
6: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
7: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sede nel territorio di Caposede in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Irpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
6: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albi Celeste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita

0: 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: GR News.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 17 e 35 minuti.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e Baia dell'Ippocampo, nel Parco Marino Regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026. Il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti 2 percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La cronaca in primo piano: violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villa Simius con 3 auto e 14 persone coinvolte. Il bilancio è di 1 morto e 9 feriti. 2 delle auto coinvolte nello scontro hanno preso fuoco. Tra le 14 persone che si trovavano a bordo dei 3 mezzi, per 9 è stato necessario il trasferimento in ospedale. L'incidente è all'altezza del chilometro 14 della statale 125 VAR, che è chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 8 al 14.
9: Un uomo è morto annegato nelle acque del fiume Adda a Truccazzano a Milano, in località Golfo Rivolta, mentre stava probabilmente cercando di aiutare

0: il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello che si trova in stato di shock. In corso le operazioni dei vigili del fuoco per cercare di recuperare il corpo.
1: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Sarei orgoglioso di poterlo candidare. Stiamo esaminando i profili legali, ha così reso noto Salvini.
0: Ieri il sindaco di New York Mamdani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla propria autorità legale di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di trattenere un leader straniero.
1: L'Iran ha sospeso tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti un mese fa. Lo ha annunciato il vice ministro degli esteri iraniano, accusando Washington di aver violato i propri impegni con le recenti azioni militari. Un funzionario della sicurezza iraniana ha inoltre avvertito che in caso di attacco americano contro infrastrutture della Repubblica Islamica, gli aeroporti e i porti degli Emirati Arabi Uniti dovranno essere evacuati immediatamente per il rischio di possibili ritorsioni.
0: Lo sport con il tennis. Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 57 minuti di gioco. Alla settima finale ATP in carriera, l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 17 e 41 minuti.
2: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelli ed uno striscione con la richiesta di grazia, insieme al vice premier leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
7: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente, l'Iran annuncia di aver lanciato missili missili e droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
6: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali, ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
7: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari allo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
6: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
7: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sede nel territorio di Caposede in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Irpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
6: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albi Celeste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
2: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 17:54.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano, violento incidente sulla statale tra Cagliari e Villasimius con 3 auto e 14 persone coinvolte. Il bilancio è di 1 morto e 9 feriti. 2 delle auto coinvolte nello scontro hanno preso fuoco. Tra le 14 persone che si trovavano a bordo dei 3 mezzi, per 9 è stato necessario il trasferimento in ospedale. L'incidente è all'altezza del chilometro 14 della statale 125 VAR, che è chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 8 al 14.
2: Un uomo è morto annegato nelle acque del fiume Adda a Truccazzano a Milano, in località Golfo Rivolta, mentre stava probabilmente cercando di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. L'uomo era in compagnia del fratello, che si trova in stato di shock. In corso le operazioni dei vigili del fuoco per cercare di recuperare il corpo.
3: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Sarei orgoglioso di poterlo candidare, stiamo esaminando i profili legali, ha così reso noto Salvini.
2: Ieri il sindaco di New York Mamdani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla propria autorità legale di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di trattenere un leader straniero.
3: L'Iran ha sospeso tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti un mese fa. Lo ha annunciato il vice ministro degli esteri iraniano, accusando Washington di aver violato i propri impegni con le recenti azioni militari. Un funzionario della sicurezza iraniana ha inoltre avvertito che in caso di attacco americano contro infrastrutture della Repubblica Islamica, gli aeroporti e i porti degli Emirati Arabi Uniti dovranno essere evacuati immediatamente per il rischio di possibili ritorsioni.
2: Lo sport con il tennis. Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 57 minuti di gioco. Alla settima finale ATP in carriera, l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17:59.
1: Mercati in movimento.
0: La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: GR News.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Sono le 18 e 4 minuti.
1: News.
12: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelle ed uno striscione con la richiesta di grazia. Insieme al vice premier leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
13: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili e droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
12: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali, ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
13: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari lo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
12: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
13: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sele nel territorio di Caposele in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Erpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
12: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sa bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albiceleste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Meteo.
4: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
14: Sono le 18 e 9 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Ai mondiali 2026 in primo piano e a poche ore il grande giorno della finalissima mondiale, 48 squadre e 104 partite per stabilire quale sarà la squadra più forte del pianeta tra la Spagna e l'Argentina, di fronte per la prima volta nella loro storia. Spagna-Argentina è in programma domani alle 21 e questa forse è una delle più belle finali della storia di tutti i mondiali, almeno sulla carta. La grande organizzazione della nazionale di De La Fuente contro la rabbia collettiva della squadra di Scaloni alla sua seconda finale consecutiva dopo quella vinta in Qatar nel 2022 contro la Francia ai calci di rigore. L'albiceleste potrebbe essere la terza a vincere due titoli di fila dopo l'Italia e il Brasile. Francia e Inghilterra si sfidano invece nella finale per il terzo posto dei mondiali stasera alle 23. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal primo in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai mondiali con Mbappé a riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Anderson e Kane al centro dell'attacco. Il calcio italiano, prima conferenza stampa della stagione per Giampiero Gasperini. L'allenatore della Roma ha parlato dal ritiro di Trigoria. Sul mercato dobbiamo essere più veloci. Ringrazio Celik, lo rimpiazzeremo e saremo ancora più forti. Pellegrini, mi auguro che possa rinnovare anche lui. Infine, sul mercato in entrata, profili come Somerville e Greenwood, la scelta è quella di stabilire un target nei contratti. Domani intanto a Trigoria in programma un amichevole con la primavera alle 9. La Formula 1 ora. Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale di Formula 1. Kimi precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scatterà tredicesimo per la penalità. Hajar, anche lui penalizzato, partirà dal fondo della griglia. Il GP domani alle 15. Il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad battendo in semifinale il paraguayano Vallejo per 6-4, 6-7, 6-3 in 2 ore e 47 minuti di gioco. Alla settima finale ATP in carriera l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo. Il volley, gli azzurri di De Giorgi battono anche l'Argentina in Nations League e si avvicinano alla qualificazione per le finals in Cina, in programma dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia vince il primo set per 25-22, con lo stesso punteggio si prende il secondo, evitando il ritorno nel finale dei sudamericani, e poi sempre per 25-22 chiude anche il terzo e ultimo parziale. Si chiude con 3 sconfitte su 3 il Rugby Nations Championship dell'Italia, partita senza storia aperta con l'Australia che chiude a più 33 il primo tempo e poi incrementa ancora il gap dopo l'intervallo fino al definitivo 57-10. Canham autentico mattatore del match con 3 mete, Di Lamaro e Ioane le uniche realizzazioni per la squadra italiana. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 18 e 20 minuti.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, l'Iran ha sospeso tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti un mese fa. Lo ha annunciato il viceministro degli esteri iraniano, accusando Washington di aver violato i propri impegni con le recenti azioni militari. Almeno 12 persone sono state uccise in Iran nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi statunitensi, portando il bilancio totale delle vittime a 50 dall'inizio di quest'ultima fase della guerra, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute iraniano.
2: Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla propria autorità legale di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di trattenere un leader straniero.
3: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano, in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta, e i vigili del fuoco che hanno diffuso la notizia stanno cercando di recuperarne il corpo. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni.
2: Sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia.
3: Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. L'associazione, che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi, ha lanciato un avvertimento. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,204 del PIL.
2: Lo sport con la Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale. L'italiano della Mercedes è il migliore, anticipando Verstappen e Norris, che però scivola al 13° posto per via delle 10 posizioni di penalizzazione. Terzo è allora Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, quarto, e Hamilton quinto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 25 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Ai mondiali 2026 in primo piano è a poche ore il grande giorno della finalissima mondiale. 48 squadre e 104 partite per stabilire quale sarà la squadra più forte del pianeta tra la Spagna e l'Argentina, di fronte per la prima volta nella loro storia. Spagna-Argentina è in programma domani alle 21 e questa forse è una delle più belle finali della storia di tutti i mondiali, almeno sulla carta. La grande organizzazione della nazionale di De La Fuente contro la rabbia collettiva della squadra di Scaloni alla sua seconda finale consecutiva dopo quella vinta in Qatar nel 2022 contro la Francia ai calci di rigore. L'albiceleste potrebbe essere la terza a vincere due titoli di fila dopo l'Italia e il Brasile. Francia e Inghilterra si sfidano invece nella finale per il terzo posto dei mondiali stasera alle 23. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal primo in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai mondiali con Mbappé riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Anderson e Kane al centro dell'attacco. Il calcio italiano, prima conferenza stampa della stagione per Giampiero Gasperini. L'allenatore della Roma ha parlato dal ritiro di Trigoria. Sul mercato dobbiamo essere più veloci. Ringrazio Celik, lo rimpiazzeremo e saremo ancora più forti. Pellegrini, mi auguro che possa rinnovare anche lui. Infine, sul mercato in entrata, profili come Somerville e Greenwood. La scelta è quella di stabilire un target nei contratti. Domani intanto a Trigoria è in programma un amichevole con la Primavera alle 9. La Formula 1 ora. Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale di Formula 1. Kimi precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scatterà tredicesimo per la penalità. Hajar, anche lui penalizzato, partirà dal fondo della griglia. Il GP domani alle 15. Il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad battendo in semifinale il paraguayano Vallejo per 6-4, 6-7 e 6-3 in 2 ore e 47 minuti di gioco. Alla settima finale ATP in carriera l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo. Il volley, gli azzurri di De Giorgi battono anche l'Argentina in Nations League e si avvicinano alla qualificazione per le finals in Cina, in programma dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia vince il primo set per 25-22, con lo stesso punteggio si prende il secondo, evitando il ritorno nel finale dei sudamericani, e poi sempre per 25-22 chiude anche il terzo e ultimo parziale. Si chiude con 3 sconfitte su 3 il Rugby Nations Championship dell'Italia, partita senza storia aperta con l'Australia che chiude a più 33 il primo tempo e poi incrementa ancora il gap dopo l'intervallo fino al definitivo 57-10. Canham autentico mattatore del match con 3 mete, Di Lamaro e Ioane le uniche realizzazioni per la squadra italiana. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo

0: la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
6: Sono le 18:34.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e Baia dell'Ippocampo, nel parco marino regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026. Il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
8: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelle ed uno striscione con la richiesta di grazia. Insieme al vice premier leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
9: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili dei droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
8: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali, ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
9: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari lo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente

0: esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
1: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
0: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sele nel territorio di Caposele in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Erpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sa bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albiceleste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo. Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata nella prossima notte fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 42 minuti.
4: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 in primo piano e a poche ore il grande giorno della finalissima mondiale. 48 squadre e 104 partite per stabilire quale sarà la squadra più forte del pianeta tra la Spagna e l'Argentina, di fronte per la prima volta nella loro storia. Spagna-Argentina è in programma domani alle 21 e questa forse è una delle più belle finali della storia di tutti i mondiali, almeno sulla carta. La grande organizzazione della nazionale di De La Fuente contro la rabbia collettiva della squadra di Scaloni alla sua seconda finale consecutiva dopo quella vinta in Qatar nel 2022 contro la Francia ai calci di rigore. L'albiceleste potrebbe essere la terza a vincere due titoli di fila dopo l'Italia e il Brasile. Francia e Inghilterra si sfidano invece nella finale per il terzo posto dei mondiali stasera alle 23. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal primo in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai mondiali con Mbappé riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Anderson e Kane al centro dell'attacco. Il calcio italiano, prima conferenza stampa della stagione per Giampiero Gasperini. L'allenatore della Roma ha parlato dal ritiro di Trigoria. Sul mercato mercato, dobbiamo essere più veloci. Ringrazio Selic, lo rimpiazzeremo e saremo ancora più forti. Pellegrini, mi auguro che possa rinnovare anche lui. Infine, sul mercato in entrata, profili come Somerville e Greenwood, la scelta è quella di stabilire un target nei contratti. Domani intanto a Trigoria è in programma un amichevole con la Primavera alle 9. La Formula 1 ora. Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale di Formula 1. Kimi precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scatterà tredicesimo per la penalità. Hajar, anche lui penalizzato, partirà dal fondo della griglia. Il GP domani alle 15. Il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Vallejo per 6-4, 6-7 e 6-3 in 2 ore e 47 minuti di gioco. Alla settima finale ATP in carriera, l'azzurro affronterà Rublev o Tabilo. Il volley, gli azzurri di De Giorgi battono anche l'Argentina in Nations League e si avvicinano alla qualificazione per le finals in Cina, in programma dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia vince il primo set per 25-22, con lo stesso punteggio si prende il secondo, evitando il ritorno nel finale dei sudamericani, e poi sempre per 25-22 chiude anche il terzo e ultimo parziale. Si chiude con 3 sconfitte su 3 il Rugby Nations Championship dell'Italia, partita senza storia aperta con l'Australia che chiude a più 33 il primo tempo e poi incrementa ancora il gap dopo l'intervallo fino al definitivo 57-10. Canham autentico mattatore del match con 3 mete, Di Lamaro e Ioane le uniche realizzazioni per la squadra italiana. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
4: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. nazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione è legale solo se dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 18:53.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Ai mondiali 2026 in primo piano e a poche ore il grande giorno della finalissima mondiale. 48 squadre e 104 partite per stabilire quale sarà la squadra più forte del pianeta tra la Spagna e l'Argentina, di fronte per la prima volta nella loro storia. Spagna-Argentina è in programma domani alle 21 e questa forse è una delle più belle finali della storia di tutti i mondiali, almeno sulla carta. La grande organizzazione della nazionale di De La Fuente contro la rabbia collettiva della squadra di Scaloni alla sua seconda finale consecutiva dopo quella vinta in Qatar nel 2022 contro la Francia ai calci di rigore. L'albiceleste potrebbe essere la terza a vincere due titoli di fila dopo l'Italia e il Brasile. Francia e Inghilterra si sfidano invece nella finale per il terzo posto dei mondiali stasera alle 23. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal primo in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai mondiali con Mbappé riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Anderson e Kane al centro dell'attacco. Il calcio italiano, prima conferenza stampa della stagione per Giampiero Gasperini. L'allenatore della Roma ha parlato dal ritiro di Trigoria. Sul mercato dobbiamo essere più veloci. Ringrazio Celik, lo rimpiazzeremo e saremo ancora più forti. Pellegrini, mi auguro che possa rinnovare anche lui. Infine, sul mercato in entrata, profili come Somerville e Greenwood. La scelta è quella di stabilire un target nei contratti. Domani intanto a Trigoria in programma un amichevole con la Primavera alle 9. La Formula 1 ora. Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale di Formula 1. Kimi precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scatterà tredicesimo per la penalità. Hajar, anche lui penalizzato, partirà dal fondo della griglia. Il GP domani alle 15. Il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad battendo in semifinale il paraguayano Vallejo per 6-4, 6-7 e 6-3 in 2 ore e 47 minuti di gioco. Alla settima finale ATP in carriera l'azzurro affronterà Rublev ottabilo. Il volley, gli azzurri di De Giorgi battono anche l'Argentina in Nations League e si avvicinano alla qualificazione per le finals in Cina, in programma dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia vince il primo set per 25-22, con lo stesso punteggio si prende il secondo, evitando il ritorno nel finale dei sudamericani, e poi sempre per 25-22 chiude anche il terzo e ultimo parziale. Si chiude con 3 sconfitte su 3 il Rugby Nations Championship dell'Italia, partita senza storia aperta con l'Australia che chiude a più 33 il primo tempo e poi incrementa ancora il gap dopo l'intervallo fino al definitivo 57-10. Canham autentico mattatore del match con 3 mete, Di Lamaro e Ioane le uniche realizzazioni per la squadra italiana. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Lieve flessione della pressione atmosferica sulle regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità al nord-est, dove potrebbero verificarsi alcuni rovesci, specie verso la Romagna. Sul resto del paese il tempo resterà stabile, con clima molto caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni in progressivo esaurimento e di nuovo bel tempo su tutti i settori, anche su quelli nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18:57.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
0: In primo piano gli esteri, l'Iran ha sospeso tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti un mese fa. Lo ha annunciato il vice ministro degli esteri iraniano, accusando Washington di aver violato i propri impegni con le recenti azioni militari. Almeno 12 persone sono state uccise in Iran nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi statunitensi, portando il bilancio totale delle vittime a 50 dall'inizio di quest'ultima fase della guerra, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute iraniano.
2: Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, ammettendo comunque di non avere certezze in merito alla propria autorità legale di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di trattenere un leader straniero.
0: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano, in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta, e i vigili del fuoco che hanno diffuso la notizia stanno cercando di recuperarne il corpo. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni.
2: Sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia.
0: Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non solo ha fatto scattare un'allerta sanitaria, ma anche una economica. Infatti, quanto emerso da un'indagine di Confesercenti mostra che la situazione di calore anomalo finisce per pesare anche su imprese e costumi. L'associazione, che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi, ha lanciato un avvertimento. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,204 del PIL.
2: Lo sport con la Formula 1. Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale. L'italiano della Mercedes è il migliore, anticipando Verstappen e Norris, che però scivola al 13° posto per via delle 10 posizioni di penalizzazione. Terzo è allora Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, quarto, e Hamilton quinto.
0: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 19 ed un minuto.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
0: Gli esteri in primo piano. L'Iran ha sospeso l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per la cessazione del conflitto. Lo ha dichiarato il vice ministro degli esteri iraniano, capo della delegazione nei negoziati con Washington, citato dall'agenzia di stampa Tasnim. Teheran ha lanciato nel primo pomeriggio una seconda ondata di missili contro la Giordania, prendendo di mira installazioni militari che ospitano personale americano. Al momento però non risultano conferme da parte delle autorità giordane.
2: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima sul litorale Ravennate per circostanze al vaglio. Sono stati intanto indagati i titolari dei bagni di Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina.
0: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano, in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso.
2: È indagato per omicidio colposo il titolare del cosiddetto calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'uomo ha ricevuto l'avviso di garanzia come atto dovuto al fine di consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne che verrà effettuata martedì.
0: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
2: Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scalerà a tredicesimo per la penalità. Il GP domani alle 15. Per il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Il ciclismo: ora Tadej Pogačar ha inscenato una nuova magia al Tour de France 2026. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria durante la salita finale una durissima giornata sui Vosgi.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, in il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 19 e 6 minuti.
1: News.
8: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelle ed uno striscione con la richiesta di grazia. Insieme al vice premier leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
9: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili dei droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di 2 petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
8: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Ho detto Odessa un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
9: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari allo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
8: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
9: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sede nel territorio di Caposede, in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Irpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
8: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sa bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albiceleste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di produzione propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375 mila posti di lavoro, che salirebbero a 660 mila entro il 2035 e a 726 mila entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 19 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha sospeso l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per la cessazione del conflitto. Lo ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano, capo della delegazione nei negoziati con Washington, citato dall'agenzia di stampa Tasnim. Teheran ha lanciato nel primo pomeriggio una seconda ondata di missili contro la Giordania, prendendo di mira installazioni militari che ospitano personale americano. Al momento però non risultano conferme da parte delle autorità giordane.
3: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima sul litorale Ravennate per circostanze al vaglio. Sono stati intanto indagati i titolari dei bagni di Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina.
2: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso.
3: È indagato per omicidio colposo il titolare del cosiddetto calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'uomo ha ricevuto l'avviso di garanzia come atto dovuto al fine di consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne che verrà effettuata martedì.
2: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
3: Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spa, decima tappa del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scalerà a 13° per la penalità. Il GP domani alle 15. Per il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Il ciclismo: ora Tadej Pogačar ha inscenato una nuova magia al Tour de France 2026. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria durante la salita finale una durissima giornata sui Vosgi.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 23 minuti.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelle ed uno striscione con la richiesta di grazia. Insieme al vice premier leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
7: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili e droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
6: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
7: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari allo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
6: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
7: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sele nel territorio di Caposele in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Irpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
6: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sa bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albiceleste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 400 56 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend di rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €57 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4,123 a $3,992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3,980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: GR News.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 33 minuti.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival.
16: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19 e 33 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che a Soverato, in provincia di Catanzaro, dal 25 luglio al 1 agosto si svolge il Magna Grecia Film Festival. E stiamo parlando del principale appuntamento estivo in Calabria per chi voglia conoscere dal vivo i volti celebri del cinema nazionale e internazionale, assistendo alla proiezione di straordinarie opere prime e seconde in concorso. Nato nel 2004, l'edizione di quest'anno mantiene vivo il suo legame con le origini, confermando la location che ha visto nascere la kermesse, e cioè la città di Soverato, bandiera blu e Baia dell'Ippocampo, nel Parco Marino Regionale Baia di Soverato. A Riccione è invece attualmente in corso, e lo sarà per tutto il mese, il Riccione Music City 2026, il grande progetto musicale che trasforma Riccione in un'autentica città della musica a cielo aperto, con eventi live e concerti gratuiti sull'iconico Piazzale Roma, proprio nel cuore della Riviera Romagnola. Si tratta di un contenitore musicale con artisti di primo piano della scena italiana e mondiale, offrendo un programma di grandi live che attraversano generazioni e generi musicali. Concludiamo portandovi a Cortina d'Ampezzo, che il prossimo 25 luglio diventa il centro di attrazione mondiale del trail running internazionale, grazie al Cortina 5626, The Legacy Trail. Un nuovo evento ideato da Fondazione Cortina per celebrare il legame tra le Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La manifestazione rappresenta molto più di una semplice gara, trattandosi infatti di un'esperienza immersiva tra sport, natura e memoria olimpica. Sono previsti due percorsi, uno da 26 km e l'altro da 56 km, disegnati lungo sentieri, boschi e paesaggi iconici che hanno vissuto la storia degli sport invernali. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha sospeso l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per la cessazione del conflitto. Lo ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano, capo della delegazione nei negoziati con Washington, citato dall'agenzia di stampa Tasnim. Teheran ha lanciato nel primo pomeriggio una seconda ondata di missili contro la Giordania, prendendo di mira installazioni militari che ospitano personale americano. Al momento però non risultano conferme da parte delle autorità giordane.
1: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima sul litorale Ravennate per circostanze al vaglio. Sono stati intanto indagati i titolari dei bagni di Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina.
4: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso.
1: È indagato per omicidio colposo il titolare del cosiddetto calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'uomo ha ricevuto l'avviso di garanzia come atto dovuto al fine di consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne che verrà effettuata martedì.
4: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
1: Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spada, cima tappa del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes

0: Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scalerà a tredicesimo per la penalità. Il GP domani alle 15. Per il tennis Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Il ciclismo, ora Tadej Pogačar ha inscenato una nuova magia al Tour de France 2026. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria durante la salita finale, una durissima giornata sui Vosgi.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi i giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 19 e 40 minuti.
3: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelle ed uno striscione con la richiesta di grazia. Insieme al vice premier, leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
7: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili dei droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
6: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. In Odessa un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
7: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari allo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
6: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
7: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sele nel territorio di Caposele in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Erpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
8: Chiudiamo con lo sport. Calcio, cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albiceleste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19 e 52 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha sospeso l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per la cessazione del conflitto. Lo ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano, capo della delegazione nei negoziati con Washington, citato dall'agenzia di stampa Tasnim. Teheran ha lanciato nel primo pomeriggio una seconda ondata di missili contro la Giordania, prendendo di mira installazioni militari che ospitano personale americano. Al momento però non risultano conferme da parte delle autorità giordane.
2: Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima sul litorale Ravennate per circostanze al vaglio. Sono stati intanto indagati i titolari dei bagni di Segesta di Sestri Levante a Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina.
3: Un uomo è morto nelle acque del fiume Adda a Truccazzano in provincia di Milano, in località Golfo Rivolta. La vittima stava cercando probabilmente di aiutare il nipotino di 4 anni che si era buttato in acqua, ma nel tentativo è annegato, forse per un malore. L'area in cui è avvenuto l'incidente è particolarmente impervia e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo tratto da percorrere a piedi, circostanza che ha reso ancora più complesse le operazioni di soccorso.
2: È indagato per omicidio colposo il titolare del cosiddetto calciometro, la struttura presso il Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'uomo ha ricevuto l'avviso di garanzia come atto dovuto al fine di consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne che verrà effettuata martedì.
3: Il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato questa mattina nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour nel Cuneese. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Roggero con cartelli e uno striscione che chiede la grazia.
2: Lo sport: Kimi Antonelli conquista la pole position del GP del Belgio 2026 a Spada, cima tappa del mondiale di Formula 1. L'italiano della Mercedes precede Verstappen, Russell, Leclerc ed Hamilton. Norris chiude terzo ma scalerà a 13° per la penalità. Il GP domani alle 15. Per il tennis, Luciano Darde ritorna in finale all'ATP 250 di Bastad, battendo in semifinale il paraguayano Daniel Vallejo. Il ciclismo: ora Tadej Pogačar ha inscenato una nuova magia al Tour de France 2026. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato in maniera perentoria durante la salita finale una durissima giornata sui Vosgi.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 400 56 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi i giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 57 minuti.
6: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 10 luglio al 17 luglio ha registrato una perdita dell'1,52%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Unicredit, meno 3,21%, di ST Microelectronics, meno 13,48%, di Priceman, meno 7,07% e di Banca MPS, meno 1,17%, mentre a crescere sono Stellantis, più 5,90%, Eni, più 4,38% e Intesa San Paolo, più 0,24%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti calato dello 0,24%, in particolare tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Traveler Companies, più 8,18%, e da Chevron, più 5,77%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da IBM, meno 25,54%, e da Nvidia, meno 3,30%. Sconfortante è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 6,54%, che riflette il crollo del settore tecnologico che in generale ha penalizzato i mercati asiatici. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di stabilità ancora una volta, con una diminuzione dello 0,166% della valuta statunitense rispetto a quella comunitaria. Per quanto riguarda i mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $81 al barile, in aumento del 13,22%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $86, aumentando del 13,42% rispetto alla quotazione dello scorso 10 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un forte trend rialzista, questa volta del 18,28%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 57 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 10 e il 17 luglio la quotazione dell'oro all'oncia ha registrato una significativa flessione, scendendo da $4.123 a $3.992, toccando il picco più basso giovedì 16 luglio a $3.980. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: GR News.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 20 e 29 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne fenomeni in graduale esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est e tra Liguria e Toscana. Sole ovunque altrove, in giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia, con ancora tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 21.
3: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane. Sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord e nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane. Sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 21 e 30 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord e nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane. Sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 43 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord nella mattinata di domani, qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane, sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord nella mattinata di domani, qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane, sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane. Sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 30 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord e nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane. Sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane. Sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord e nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane. Sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord nella mattinata di domani, qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane, sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 30 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord nella mattinata di domani, qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane, sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23:46.
2: Meteo. Nelle prossime ore fenomeni in esaurimento al nord. Nella mattinata di domani qualche disturbo nuvoloso quasi esclusivamente al nord-est sulla Liguria e sulle coste toscane. Sole ovunque altrove e caldo. In giornata isolati rovesci potranno interessare i settori nord-orientali del paese, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto d'Italia con ancora valori elevati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 20 minuti.
2: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 53 minuti.
2: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: È l'una ed un minuto.
1: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È l'una e 16 minuti.
2: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: 1:30.
1: Meteo. Primi segnali di cedimento dell'anticiclone africano con qualche temporale in più verso il nord-est italiano. Al mattino saranno presenti solo alcuni annuvolamenti sparsi sulle Alpi e tra Liguria e Toscana, altrove prevarrà il sole e il caldo. Durante le ore pomeridiane saranno possibili invece dei rovesci o dei temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, anche in pianura. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo e farà ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:44.
2: Meteo. Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.